ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 3:02.
0: Radio Italia 1.
2: Io volevo tre pallottole nel petto.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: me.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: meglio di no.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
2: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
1: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
3: Un momento importante, perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
4: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Muoversi in Piemonte. Un buon venerdì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove a causa della chiusura del traforo del Frejus sono segnalate code tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Asti Est e Asti Ovest in direzione Torino. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon venerdì, pronti a raccontare tante notizie di gossip. Allora, torniamo a parlare di questo ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Armando Izzo. Sono tornati insieme, è scoppiato di nuovo la passione a Positano, quindi vi racconteremo questa storia. Festeggeremo gli 80 anni di Stefania Sandrelli, la diva simbolo del cinema italiano, e poi parleremo anche del ritorno a casa di Amadeus. C'è la tentazione, almeno qualche ora fa veniva data questa notizia, ma credo stia arrivando anche la conferma, no? Praticamente chiudere il contratto con Discovery qualche mese prima per poter entrare in Rai e tornare con un programma tutto suo. Poi torneremo a parlare anche dello stop per Barbara D'Urso in Rai, perché è saltato anche il programma che doveva condurre, e torneremo a parlare di storie d'amore, perché Michelle Hunziker e Giulio Berruti passeranno un'estate d'amore, quindi questo va a confermare il fatto che si stiano frequentando. E poi tante belle novità: oggi è venerdì, Radio Italia 1 suonerà anche la nuova di Baby K, che firma l'estate con Tuca Macarena, con questo ritmo latino, insomma è un omaggio alla splendida città di Napoli. Insomma, tutto questo e tanto altro insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.

0: Stavo leggendo la bella storia dell'incontro tra Dua Lipa e Callum Turner. Sapete, si sono sposati, adesso sono in Italia, nella splendida Sicilia, a festeggiare, però l'incontro è stato davvero molto bello da film. Il primo fu al River Café di Londra, i due si incontrarono, lei fece qualche battutina sulla bellezza di questo ragazzo, dopodiché nulla, finì lì la storia. Ma il vero colpo di fulmine arrivò poi un anno dopo, durante una cena a Los Angeles. Lei lo riconosce subito e dice: oh, è quel ragazzo davvero sexy del River Café, ha raccontato. Da lì le prime chiacchiere e una coincidenza quasi dal film. Entrambi avevano lo stesso libro, stavano leggendo lo stesso romanzo, Trust, un dettaglio che Dua ha letto come un segno del destino, e da quella conversazione è nata l'alchimia che li ha portati fino al matrimonio. Davvero, secondo me potrebbe essere la trama di un film meraviglioso, che tra l'altro poi è accaduto realmente. Insomma, credo che ogni persona abbia il diritto di vivere una storia d'amore come quella che hanno vissuto loro e che appunto le ha portati anche al matrimonio. Cioè, il primo incontro fu soltanto uno sguardo, lui un bel ragazzo, lei, ragazze, stiamo parlando di Dua Lipa, un anno dopo lei lo riconosce e combinazione in mano hanno lo stesso identico libro. No, vabbè, secondo me è davvero un racconto da film questo.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Raff con il nuovo singolo Pazzi, stupidi ragazzi, e parliamo di questo ritorno di fiamma perché dopo mesi trascorsi sulle montagne russe del gossip, tra annunci di addii e indiscrezioni dolorose, Raffaella Fico e Armando Izzo sono ufficialmente tornati insieme. Oh, è quello che aspettavamo. A confermarlo in modo inequivocabile sono gli scatti rubati e pubblicati dal settimanale Diva e Donna, che ha intercettato la coppia durante un fine settimana di totale relax a Positano. Le immagini catturate dai paparazzi non lasciano adito a dubbi: tra la storica ex protagonista del Grande Fratello e calciatore dell'Avellino, l'intesa è tornata alle stelle con abbracci affettuosi e baci decisamente roventi. E ripeto, appunto, su Diva e Donna ci sono le immagini, le foto del ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Armando Izzo.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, in queste ultime ore si continua a parlare, no, del programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle. Sappiamo che Selvaggia Lucarelli molto probabilmente, anzi quasi sicuro, condurrà l'Isola dei Famosi, ma ciò non toglie il fatto che possa ugualmente continuare ad essere uno dei giudici del programma della Carlucci, di Milly Carlucci. Quindi c'era anche un ipotetico arrivo di Barbara D'Urso tra i giurati, che hanno tenuto banco per settimane, ma la conduttrice di Rai 1 non ci sta e a un certo punto ha detto: sono tutte fake news. Siamo molto felici di questo esercizio di fantasia, perché significa che il pubblico e la stampa tengono ballando costantemente sotto i riflettori. L'unica certezza che il programma traslocherà e andrà praticamente a Saxarubra. Ci sono delle novità anche per quanto riguarda lo storico studio, che naturalmente andrà poi ricostruito a Saxarubra. È un cambiamento importante, ha detto, un po' come un trasloco, ti costringe a riarrangiare tutto, a capire cosa ti serve davvero e cosa no. È un momento di crescita, un inventario di chi siamo e di come ci muoviamo, ha detto appunto Milly Carlucci. Quindi al momento l'unica certezza è il trasloco nel nuovo studio a Saxarubra. Ora un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si rallenta tra Torino e Carmagnola in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

a te, Enrico Nigiotti, sabato sera. Allora, siamo nel mese di giugno, il mese che ci porterà ufficialmente all'estate. E quando arriva l'estate, che cosa arriva alla radio? Arrivano i tormentoni, c'è niente da fare. I tormentoni devono avere per forza il sapore di mare, di sole, di caldo, di salsedine. E allora, l'estate naturalmente è la stagione che molti aspettano. C'è chi l'aspetta e chi prova anche a raccontarla in musica. È il caso di Baby K, che sceglie la seconda strada e torna sulla scena con un nuovo singolo che profuma di mare, notti calde e atmosfere mediterranee. Si intitola Tuca Macarena, è il brano con cui l'artista punta a lasciare ancora una volta il segno nella stagione estiva, e l'annuncio è arrivato dopo settimane di indizi disseminati sui social e che abbiamo anche visto, e alcuni avvistamenti dell'artista tra i vicoli e le piazze di Napoli, città che diventa protagonista assoluta di questo nuovo progetto. Il singolo in uscita oggi segna il ritorno di una delle artiste che di più hanno contribuito a definire il concetto di tormentone estivo negli ultimi anni, e quindi capiremo se questo brano, Tuca Macarena di Baby K, diventerà davvero la canzone dell'estate 2026, e l'ascoltiamo su Italia 1.

che a quest'età continua a incantare, a naturalmente incarnare anche un'idea di eleganza e talento che attraversa le generazioni, bella, intensa, sofisticata e al tempo stesso autentica. Sandrelli ha saputo interpretare epoche, trasformazioni sociali e personaggi indimenticabili, diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura italiana nel mondo. Dai capolavori del cinema d'autore alle fiction di successo, la sua è stata una presenza costante sullo schermo e nell'immaginario collettivo di intere generazioni. E dunque Stefania Sandrelli compie 80 anni. Tanti auguri. La tua

0: Comuni Mortali è la canzone di Achille Lauro che arriverà in TV con un programma tutto suo, perché secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dago Spia, Achille Lauro dovrebbe approdare sull'ammiraglia Rai con uno spettacolo costruito intorno al suo immaginario artistico. Le puntate sarebbero due e andrebbero in onda il venerdì sera tra novembre e dicembre. Per Lauro si aprirebbe così una nuova esperienza televisiva dopo X Factor, dove ha ricoperto il ruolo di giudice, un passaggio che confermerebbe la volontà della Rai di investire su nomi musicali forti, capaci di parlare a pubblici diversi e di portare anche in prima serata un linguaggio più vicino alla contaminazione tra concerto, racconto e varietà. Quindi sicuramente sarà un appuntamento da non perdere il venerdì sera, lo ricordiamo, tra novembre e dicembre su Rai 1, questo programma condotto da Achille Lauro.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei, che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive, altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Radio Italia 1.

Il nuovo singolo di Francesca Michelin con Strega Comanda. Allora, sentite questa notizia: Rovigo, un influencer attiva sulla piattaforma OnlyFans, è stata denunciata dalla Guardia di Finanza al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati al fisco. Secondo quanto scoperto dalle Fiamme Gialle, la giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme derivanti dalla vendita online di contenuti per adulti senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali. Dopo l'avvio dei controlli da parte dei finanzieri, circa 120.000 euro sono stati regolarizzati attraverso la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Le somme sono state quindi recuperate a tassazione dall'amministrazione finanziaria. Accertamenti hanno portato alla contestazione di violazioni relative alle imposte dirette e all'IVA, e alla giovane è stata inoltre contestata la cosiddetta tassa etica, cioè un'addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% dell'imposta sul reddito che si produce o distribuisce a commercializza materiale pornografico. Quindi chi utilizza naturalmente o produce materiale pornografico deve pagare il 25% in più dell'imposta, e questa imposta è chiamata tassa etica. Tra l'altro questa influencer percepiva anche la NASPI, insomma dovrà rispondere naturalmente sicuramente di parecchie cose, ma sta di fatto che naturalmente per due anni ha guadagnato 270.000 euro pubblicando contenuti per adulti.

0: Allora, è da un po' di giorni che si parla del Super Niño, questo caldo estremo che è stato confermato anche dall'ONU, è in arrivo e praticamente c'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate prima di settembre ed è destinato, pensate, a durare fino a novembre. Quindi avremo questo caldo estremo, settimane se non mesi di siccità nelle zone naturalmente che verranno colpite da questo super El Niño, che si formerà proprio appunto con l'arrivo dell'estate, e dunque se si formerà prima di settembre sarà destinato a durare, pensate voi, fino a novembre. Quindi questo caldo estremo anomalo fino al mese di novembre.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento, e arriva il messaggio della Lella. Lella, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Cuore bello. Oggi ci ascoltiamo una bella canzone romantica che sceglierai tu.
0: Io
1: ti auguro un bellissimo weekend, sperando nel sole ma non troppo caldo. Ti stringo tanto tanto e forte forte, e come sempre ti aspetto lunedì. Daviduccio del mio cuore, baci infiniti.
0: Ciao Lella, baci infiniti, buon weekend. Allora, l'ho scelta io la canzone, io la trovo stupenda, Patti Pravo, Una mattina d'estate.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora arriva questa notizia del divorzio inaspettato che potrebbe aprire nuovi scenari nel mondo della televisione. Il protagonista è Amadeus, tornato in Rai per un saluto a Fiorello, ma probabilmente il vero saluto lo rivolgerà al gruppo Warner. La partecipazione del conduttore alla Pennicanza, il programma su Radio 2 dell'Amico di una vita, arriva infatti in un momento particolare, mentre tornano a intensificarsi le voci su una possibile separazione consensuale tra Amadeus e Warner Discovery, con circa 2 anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto quadriennale firmato nella primavera del 2024. Quindi molto probabilmente questo contratto verrà annullato con 2 anni d'anticipo e Amadeus potrebbe tornare in Rai con un programma tutto suo. Adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione è scorrevole. Vi anticipiamo quindi che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestriere, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Annalisa con canzone estiva e prosegue a gonfie vele la relazione tra Michel Hunziker e Giulio Berruti. La Sugar Svizzera e l'attore romano sono stati paparazzati insieme dal settimanale Diva e Donna, che li ha beccati a scambiarsi baci appassionati nelle acque di Ostia. Sarà decisamente un'estate d'amore per la coppia, uscita allo scoperto dopo i primi avvistamenti avvenuti a marzo di quest'anno, e quindi praticamente adesso parleremo quest'estate di questa nuova coppia formata appunto da Michel Hunziker e Giulio Berruti.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

Maledetto me. Fulminacci con Maledetto me. Allora, tra poco torneremo a parlare di televisione, perché ci sono delle novità, come avete sentito, no? Molto probabilmente Amadeus firmerà in anticipo l'uscita da Warner Discovery con circa 2 anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto che era stato firmato nella primavera del 2024, che dovrebbe durare 4 anni. E quindi gli esperti di gossip e di notizie del mondo della televisione parlano di un probabile programma su Rai 1, appunto, condotto da Amadeus, ma ripeto, sono solo voci che stanno circolando in questi giorni. Arriva una bella canzone che ci ha accompagnati per un po' di tempo, no? Cos'era? L'estate del 2023. Arrivano i The Colors con Italo Disco.

0: Allora, tra poco parleremo di Hilary Blasi, ma anche di Bastian Müller, la Blasi che si è concessa una breve vacanza in Grecia e insieme appunto al futuro marito. Parleremo anche del divorzio da Francesco Totti e anche l'attesa della ratifica che permetterà appunto a Hilary Blasi di risposarsi e dunque naturalmente inizieranno anche i preparativi per il matrimonio.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 11:02.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
4: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale.
3: Il secondo invece è battuto il canadese Ogier Aliassim al termine di un'eccezionale rimonta.
5: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi e questo non voglio che accada oggi.
3: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Voltiamo pagina calcio. A meno di una settimana dal mondiale la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale. Così a Sky.
6: Sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota, ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
3: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai Lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026. Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. È tutto dallo sport.
1: Radio Italia 1.

0: testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla, canzone che secondo me ci porteremo dietro per tutta l'estate, farà parte della nostra playlist delle canzoni che ascolteremo in spiaggia, insomma viaggiando, ovvio su Radio Italia 1, mi raccomando portateci in vacanza con voi. Allora parliamo invece di matrimoni, a pochi giorni dalla firma del divorzio, ma c'entra con il matrimonio, da Francesco Totti, e in attesa della ratifica che le permetterà di risposarsi, Ilary Blasi si è concessa un momento di relax insieme al compagno e futuro marito Bastian Müller. La coppia è partita per le vacanze in Grecia, scegliendo come meta un'isola conosciuta per il suo mare cristallino e le viste mozzafiato, che ha, ecco, questo è il nome appunto dell'isola. Insomma, dopo il successo dell'ultima edizione si è meritata questa bella vacanza e adesso naturalmente inizieranno poi i preparativi per il matrimonio con Bastian Müller.
1: Radio Italia 1.

come ben sapete, durante l'estate, no, c'è fermento per quanto riguarda il mondo della televisione. Anche Zelig si prepara a una nuova fase della sua lunga storia televisiva. La prossima edizione del programma, infatti, non sarà condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, una scelta dettata principalmente dagli impegni professionali dei due conduttori. Bisio sarà concentrato sul suo secondo film da regista, mentre Incontrada sarà coinvolta in una nuova produzione televisiva insieme a Gigi D'Alessio. A confermarlo sono stati Gino e Michele durante il Festival della TV di Dogliani, dove hanno ripercorso anche le tappe fondamentali di un progetto come Zelig, che ha attraversato 3 decenni di spettacolo. Il casting per individuare la nuova coppia di conduttori è già iniziato, anche se al momento la produzione mantiene massimo riservo. Abbiamo alcune idee, ma è presto per fare nomi, e la linea prudente filtrata dagli autori, che non si sbilanciano su possibili sostituti. Quindi sicuramente dovremo aspettare, però sappiamo per certo che non rivedremo nella prossima edizione Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Manca quasi un mese al 4 luglio, il giorno in cui Aurora Ramazzotti e Goffredo Cersa si diranno finalmente sì, coronando una splendida storia d'amore lunga quasi 10 anni e impreziosita dalla nascita del piccolo Cesare. Le nozze della conduttrice e dell'imprenditore si preannunciano come uno degli eventi più glamour dell'estate, ecco, e sappiamo che naturalmente sarà un momento particolare perché i festeggiamenti si svolgeranno in un castello, in una dimora in Sicilia del 500 che si trova in provincia di Siracusa. Sappiamo che è immersa in un parco di circa 200 ettari di agrumeti. Sarà praticamente un giorno, anzi 3 giorni di festeggiamenti continuativi, e sappiamo anche che Eros Ramazzotti terrà un concerto proprio appunto per sua figlia Aurora. Quindi davvero manca meno di un mese e sicuramente ci sono anche i preparativi di un evento così atteso non solo dalla coppia ma anche per tutti coloro che seguono il mondo del gossip.

Continua la vendita della casa di Diego Abbattantuono. Il prezzo richiesto per l'immobile si aggira intorno ai 1,9 milioni di euro, una cifra che colloca la residenza nel segmento della proprietà di lusso della Toscana. La villa si sviluppa su circa 400 metri quadrati distribuiti su più livelli e comprende ambienti ampi e luminosi pensati per garantire comfort e privacy. Tra le caratteristiche più apprezzate figurano 5 camere da letto, grandi spazi living, una palestra privata, un bagno turco e una suggestiva torretta panoramica dalla quale si vede tutto il paesaggio collinare circostante. Insomma, se siete curiosi ci sono anche le foto, le immagini su internet di questa splendida villa che, ripeto, è stata messa in vendita da Diego Abbattantuono.

0: Allora, in questi giorni abbiamo parlato, no, spesso di notizie legate al mondo della televisione. Sapete che in questi giorni si sta anche parlando sull'arrivo, no, sulle reti Rai di un programma televisivo nuovo. Al momento non è stata confermata la conduzione, però sicuramente la prossima settimana cercheremo di scovare tra le tante notizie che arrivano attraverso i social e non, se naturalmente sarà confermata la presenza di un personaggio che in molti aspettano di rivedere in TV.
1: Radio Italia 1.

Allora, uscirà il 28 agosto un album, l'atteso album postumo di Prince con Timeless, composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio. È il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016 in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Sal Da Vinci per sempre sì, e arriverà in sala con Medusa Film, Spie per caso, Missione Tokyo, il nuovo film spy comedy di Eros Puglielli, con protagonisti Christian De Sica, Lillo Petrarolo, Paolo Calabresi e Mara Maionchi. Insomma, le riprese sono partite tra Roma e il Giappone, Tokyo. Il film arriverà poi nelle sale prossimamente, dunque ci sono tre personaggi che sicuramente, no, hanno già attirato l'attenzione. Stiamo parlando appunto di Christian De Sica, Lillo Petrarolo e poi naturalmente Paolo Calabresi e Mara Maionchi. Insomma, staremo a vedere quando uscirà nelle sale cinematografiche d'Italia. E con questo si chiude l'appuntamento del mattino. Vi auguro uno splendido weekend. Ci risentiremo lunedì, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Non regge il cessate il fuoco in Libano dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut. Il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in compagnia delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo e delle mie amate rubriche, soprattutto insomma anche le interviste quando ci sono. Allora, tra poco vi parlerò di una notizia, parleremo di rincari, ma questa volta veramente una notizia che non può che essere super curiosa. Vi porto in Giappone nello specifico, tanto per cambiare, e adesso proseguiamo con la musica di Radio Italia 1. Arriva Save Me Tonight, Jennifer Lopez con David Guetta.

Save Me the Night, arriva Jennifer Lopez, J-Lo, su Radio Italia 1, ce la siamo ascoltata. Allora, vi ho detto che vi avrei portato decisamente in Giappone. Oggi poi è venerdì e per molti sarà giorno di spesa. Allora, tra i prodotti che hanno subito rincari dei prezzi ci sono sicuramente frutta e verdura, ovviamente ve ne sarete accorti. Allora, ma qui si sta proprio, diciamo, esagerando, sta prendendo una brutta piega, perché dovete sapere che in Giappone, come vi avevo anticipato, ad esempio i prodotti d'eccellenza raggiungono

0: spesso cifre elevatissime nelle prime aste stagionali, con i compratori che puntano su queste aggiudicazioni anche per fini promozionali. Oggi infatti vi parlo di meloni nello specifico, quindi cucurbitacei. Una coppia di meloni pregiati coltivati nell'isola settentrionale giapponese dell'Hokkaido ha raggiunto il prezzo record di 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro alla prima asta stagionale. Cioè 31.400 euro, ragazzi, ma è una cosa folle. Ad aggiudicarsi i preziosi meloni della varietà Cantalupo è stato un grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro. I frutti saranno poi esposti in uno dei suoi supermercati, Keio di Tokyo, fino a domenica, ma anche perché poi la frutta si deteriora, cioè voglio dire, tutta quella cifra, ma poi bisognerà comprarlo entro un tot. Rinomati per la loro polpa arancione, succosa, la dolcezza intensa, questi meloni di Yubari sono molto apprezzati in Giappone come dono di prestigio. Secondo la cooperativa agricola locale, i produttori della zona prevedono di spedire quest'anno 3.086 tonnellate di meloni per un valore di circa 2,12 miliardi di yen, quindi parliamo di 11,43 milioni di euro, con il picco del raccolto atteso tra giugno e luglio. Stiamo parlando di 11,43 milioni, cioè voglio dire, le cifre sono veramente importanti, e 31.400 euro per due meloni, insomma, avete capito bene, non sono ancora forse arrivate le ciliegie, mi viene da dire. Allora, le nostre belle ciliegie di Pecetto, a quanto le vendiamo? Come loro. Va bene, questa è la notizia curiosa, sicuramente non vi è dubbio, che arriva dal Giappone. Arriva Tiziano Ferro adesso insieme a Lazza, perdono.
1: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ernia per te, siete su Radio Italia 1 alle 12:22, è arrivato il consueto appuntamento con Fondazione Italia Digitale. In collegamento telefonico con noi Annalisa Del Rico, benvenuta.
1: Grazie Roberta, un saluto a tutte e tutti, ciao.
0: Ciao, un saluto a te. Allora, la scorsa volta avevamo fatto un accenno, così ti introduco già perché so già di cosa vorrai parlarci, abbiamo dato proprio un accenno parlando di umanoidi, robot umanoidi, insomma c'è tutta una roba che si sviscera su questo discorso. Se non sbaglio c'era proprio Fabio Malagnino, quindi abbiamo fatto un accenno anche su una notizia che avevo dato, ma oggi approfondiremo, me lo auguro. Quindi
1: sì, sono sempre di più in mezzo a noi i robot umanoidi, e dal 2028 aumenterà il numero di questi robot che in qualche modo vogliono copiare il nostro sembianze, sembrare più e sempre più simile a noi. Lavorano 24 ore su 24, hanno una produttività elevatissima, non fanno pause, non vanno in ferie, non si ammalano mai, non vanno in vacanza, non vanno al mare, non fanno errori.
0: Ecco.
1: E soprattutto abbattono i costi delle aziende e delle realtà produttive, secondo uno studio addirittura del 30%.
0: Che è tanto.
1: Assolutamente sì. Tanto per ogni realtà. Non fanno solo cose semplici, tipo saldare o assemblare, verniciare, ma adesso iniziano proprio a muoversi, a trasportare materiali e a collaborare con gli operai.
0: Ok.
1: Sono tantissime le aziende che stanno dichiarando di iniziare a utilizzare in modo più integrato i robot umanoidi, ad esempio la Hyundai con il loro robot Atlas, appunto dal 2028 introdurrà queste nuove figure, chiamiamole così, per movimentare ad esempio materiali e in più realizzare attività più complesse.
0: Certo.
1: Anche la Mercedes, ad esempio.
0: Sì. Sì. Dimmi, dicevi anche la Mercedes.
1: Con il loro Apollo gestirà la logistica e i controlli di qualità, oppure Tesla con Optimus. E non solo all'estero, anche in Italia, Roberto. Ad esempio l'Istituto Italiano di Tecnologia con l'Università di Pisa ha messo in piedi un assistente vero e proprio per i pazienti, per aiutare nella lettura ad esempio di alcuni dati e di alcune patologie neurologiche. Quindi c'è tutto uno sviluppo degli umanoidi, sia in ambito privato, aziendale, ma anche lato pubblico, lato sanità. Noi come Fondazione Italia Digitale ne parliamo spesso. Quindi in tutto questo dov'è poi, questa forse è la domanda che ci stiamo ponendo tutti,
0: ecco,
1: cosa succederà, no, alle persone che agli operai, alle persone che lavorano,
0: il famoso risvolto, ecco, il famoso risvolto della medaglia, no, dicevamo.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Non spariranno, cioè ovviamente l'umano non sparirà, continuerà a esserci e a fare magari altre attività meno rutinarie, meno così di bassa manovalanza, permettimi il termine tra virgolette, ma un po' più di concetto. Ci sarà da elaborare dati, da programmare queste macchine, quindi sicuramente forse verrà ritratteggiato un pochino il perimetro delle attività delle attività umane, e comunque ci sarà sempre questa collaborazione necessaria con gli uomini e con le donne che lavorano nelle realtà per far lavorare i robot umanoidi.
0: Certo, anche perché finché si tratta, Annalisa, di un lavoro diciamo più meccanico è un discorso. Quando poi il robot si sostituisce proprio al contatto umano, forse è quello che fa un po' più paura. Avevo accennato a questa notizia di questo robot che serviva in un fast food, è andato un po' in tilt perché comunque ancora forse probabilmente c'era qualcosa da mettere a posto, è andato in tilt, ha rischiato anche di ferire le persone che erano lì, però lui in quel momento si stava un po' sostituendo al cameriere, alla persona che accoglie, alla persona che sta in sala, che porta le cose, che chiede alle persone. Quindi era successo proprio un patatrac e da lì tutta una serie di considerazioni, come ti puoi immaginare. Quindi vedi, se si sostituisce all'essere umano, questo è quello che succede. Quindi dobbiamo sempre pensare probabilmente che quindi la verità stia sia nel mezzo. Finché si tratta di lavoro meccanico può essere un grande aiuto, mi metto nei panni delle aziende, degli imprenditori eccetera. Quando invece si sostituisce proprio al rapporto umano, magari ecco, quello può un pochino destare un po' più così di inquietudine, per così dire.
1: Sì,
0: non
1: assolutamente,
0: lo so.
1: Assolutamente, anche se è vero che può anche avvicinare, ad esempio mi ricordo l'ospedale di Cagliari, se non, sì, se non sbaglio, in alcuni casi si può, ad esempio sono stati creati dei momenti dove si faceva fisioterapia a distanza, quindi la tecnologia, anche se non era un robot, ma comunque la tecnologia può aiutare,
0: certo,
1: a avvicinare comunque il paziente, magari il medico, quindi l'innovazione che in qualche modo facilita quando è in altro modo impossibilitata l'attività sanitaria o la lettura, chiaro, magari delle TAC o di altre componenti, quindi vediamola così, un,
0: sì,
1: aiuto in più in alcune situazioni.
0: Esatto, quindi questo è un risvolto molto molto positivo. Allora c'è anche una data di cui ecco si può accennare, poi ve la ricorderemo ovviamente nel corso degli interventi con Fondazione Italia Digitale, dell'intervento anche della prossima settimana. C'è una data importante, vero? Che ci,
1: sì,
0: vuoi ricordare?
1: Per noi di Fondazione Italia Digitale assolutamente, il, sì, 16 giugno,
0: sì,
1: saremo a Roma, a Binario F, vicino alla stazione Termini, per gli stati generali della comunicazione pubblica e digitale.
0: Fantastico.
1: Per noi è un momento molto importante, di confronto,
0: certo,
1: di scambio di esperienze, ci saranno ospiti importanti, non li spoilerò subito.
0: Okay.
1: E poi nel pomeriggio un altro momento importante, la premiazione dello Smartphone d'Oro, un premio che come fondazione abbiamo istituito per premiare le realtà italiane più importanti,
0: sì,
1: nel campo della comunicazione e dell'informazione digitale, quindi un modo anche per raccontare,
0: ecco,
1: tante esperienze fatte in tante pubbliche amministrazioni in Italia che utilizzano il digitale, l'innovazione,
0: chiaro,
1: la tecnologia per essere sempre più vicino al cittadino, insomma, che è un po' il nostro core business, mettiamola così.
0: Brava, certamente. Allora sarà sicuramente un bellissimo momento per voi e anche per noi che vi seguiamo comunque sui social, voglio dire che non possiamo essere magari sempre sul pezzo, ma vi seguiamo sui social, siete anche molto presenti sui social, quindi sicuramente avremo modo di stare anche un po' con voi in quella giornata speciale. Ne parleremo ancora poi la prossima settimana più nel dettaglio e per adesso io ti ringrazio come sempre per essere intervenuta.
1: Grazie a te, saluto e buona continuazione.
0: Grazie anche a te, buona giornata e buon weekend. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: ciao, ciao.
0: Grazie a te, ciao. Ancora grazie a Annalisa, ad Enrico. Vi ricordo l'appuntamento sempre venerdì prossimo con Fondazione Italia Digitale. Adesso la musica di Radio Italia 1. Arrivano gli Eugenio in Via di Gioia.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Elettra Lamborghini, il nuovo singolo che secondo me è già tormentone, Bam Bam Bambina, allora su Radio Italia 1. Allora vi parlo di quel famoso colosso svedese dei mobili di cui avevamo parlato in qualche notizia fa e ne parlavamo disquisendo sul fatto che in Svezia insomma c'è la possibilità di sposarsi all'interno di questo insomma di questo grande magazzino che ospita quei bellissimi mobili che tutti almeno una volta nella vita abbiamo comprato. Allora ci si può sposare lì, un matrimonio low cost, ma questo è un altro discorso. Arriva per la prima volta, sta sfondando assolutamente in Piemonte, esattamente nello store che si trova a Collegno in Viale Svezia, questo Chupa Chupa al gusto polpetta. L'altra volta avevo proprio accennato alle famose polpette che si mangiano nella mensa, nel fast food, che poi è un self service lì proprio all'interno di questo magazzino, di questo colosso svedese. Comunque proprio lecca lecca, dalla forma arrotondata, però nella particolare versione cotton bullar, le famose polpette.

0: Pure lui, il protagonista assoluto, il Chupa Chupa, ispirato al gusto delle iconiche polpette svedesi. Un oggetto che tra Milano e Torino sta già diventando un piccolo cult. C'è chi lo colleziona, chi lo regala, chi lo assaggia per sfida o chi lo conserva come reliquia pop. Ogni venerdì di giugno nel ristorante di questo punto vendita torna lo You Can Eat polpette, porzioni da 8 tra classiche vegetali di falafel o di pesce con purè e salse tradizionali rinnovabili fino alla chiusura. Ecco, quindi se vi va andate sul Corriere e insomma che c'è la notizia. Più approfondite anche la foto di questo Chupa Chupa. Voi lo mangereste un Chupa Chupa alla polpetta?
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Baby K con Tuca Macarena e questo nuovo singolo uscito proprio oggi. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me anche oggi nell'ora con la Mucchi. Noi ci risentiamo lunedì sempre dalle 12 alle 13 sempre sulle frequenze di Radio Italia 1. Vi auguro buon pranzo dalla Mucchi, è tutto, ciao, a domani.
1: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo. Un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania. Attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
3: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
2: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
4: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah, l'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
2: Il rogo di Tramontana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda
1: con Federico, eccomi qui pronto insieme a voi anche quest'oggi per completare questa settimana decisamente più corta, complice anche il ponte del 2 di giugno. Qui su Radio Italia 1 sono le 13:12 minuti, possiamo dare il via ufficiale, il nostro gossip è servito fino alle 15 con tutti gli aggiornamenti di giornata per quanto riguarda il mondo dello spettacolo a livello nazionale, internazionale, c'è tanto sicuramente da raccontare anche quest'oggi, tanta musica a tenerci compagnia in diretta fino alle 15 con lo spazio anche per tutti i vostri messaggi, il 347-049-3131, quindi scrivete o mandate i vostri audio, commentate il tutto attraverso WhatsApp. Partiamo anche da Joel Corry e la sua Be Alright.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: mi piaci tanto, Saif su Radio Italia 1. Allora, dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti a distanza ravvicinata, la relazione tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton sembra essere uscita definitivamente dalla zona rumor per entrare in quella delle conferme social. Il primo segnale pubblico è arrivato direttamente da lei con un post che sembrerebbe una vera e propria dichiarazione. È tutto parte da un carosello pubblicato, carosello di foto ovviamente, pubblicato su Instagram dall'imprenditrice americana, accompagnato da una didascalia semplice e neutra, Lately. Dentro quella sequenza di immagini compare improvvisamente anche una foto di coppia. Attenzione, i due sorridono, lei e Lewis Hamilton, rilassati mentre pedalano insieme in bicicletta. Potrebbe essere un tandem? No, forse no, sono due biciclette ravvicinate, insomma non si capisce molto bene dal taglio dato all'immagine. A rafforzare comunque l'idea di una complicità ormai evidente, c'è anche un breve video inserito nello stesso carosello che mostra la coppia in un momento di quotidianità. E come riportato da Vanity Fair, secondo diverse fonti vicine ai due, non si tratterebbe di una semplice frequentazione recente. La relazione avrebbe infatti basi ben più solide, grazie anche a una conoscenza che dura da diversi anni. Hamilton e Kim Kardashian si conoscono da tempo, complici anche i legami del pilota con l'ambiente frequentato in passato da Kanye West, ex marito di Kim. Un elemento che ha attirato particolare attenzione riguarda poi il rapporto tra Hamilton e i figli di lei, Salm, Chicago, Saint e North. A tal proposito, una fonte che è stata citata da People ha raccontato che Kim è molto selettiva riguardo alle persone che permette di frequentare ai suoi figli, è molto protettiva nei loro confronti e non prende alla leggera le nuove conoscenze. Il fatto che Lewis abbia trascorso del tempo con i bambini dimostra insomma quanta fiducia riponga proprio in lui. Non meno interessante è la ricostruzione di come sarebbe nata la scintilla sentimentale. Alcuni insider indicano un momento preciso, la festa di Capodanno organizzata da Kate Hudson ad Aspen in Colorado. Da lì, pur senza apparizioni ufficiali insieme, i due avrebbero iniziato a vedersi con maggior frequenza fino a trasformare gradualmente un'amicizia di lunga data in qualcosa di più. Dopo le prime indiscrezioni rilanciate dai media internazionali, tra cui un weekend romantico nelle Cotswolds e vari avvistamenti tra Parigi e Los Angeles, la coppia ha scelto infine una strada diversa, non una dichiarazione tradizionale ma una ufficializzazione così affidata ai social.
1: Radio Italia 1.

0: c'è ancora del via.
1: Stoccolma e la sua Belli da Matti su Radio Italia 1. Allora, qui al Gossip è Servito ci occupiamo anche della Sonia Bruganelli, che ha deciso di rompere il silenzio dopo questo periodo sicuramente difficile, e dice: donate gli organi. Questo è l'appello di Sonia Bruganelli, lanciato sui social tramite le storie Instagram, dopo aver trascorso 2 mesi in ospedale al fianco della figlia Silvia Bonolis, nata dal matrimonio ovviamente con l'ex marito Paolo Bonolis. L'imprenditrice aveva condiviso la notizia del ricovero della figlia lo scorso 10 maggio, proprio nel giorno della festa della mamma. Sonia Bruganelli non ha mai reso noto il motivo del ricovero, ma è noto che la figlia Silvia si è nata con una patologia cardiaca congenita. Subito dopo la nascita, infatti, ha subito un'operazione delicata. La giovane ha riportato una ipossia cerebrale che purtroppo le ha causato anche dei danni neurologici con conseguenze sul piano motorio. Silvia è tornata a casa a fine maggio, il 29 maggio scorso. L'ex moglie di Bonolis prima ha ringraziato gli utenti per tutti i messaggi d'affetto ricevuti e poi ha voluto lanciare un messaggio importante frutto della sua permanenza appunto in ospedale. Non avete idea di quanti bambini siano in ospedale in attesa di un cuore, di un polmone, anche per 10-11 mesi. Io credo che nel 2026, in un'epoca in cui tutto sta diventando sostituibile dall'intelligenza artificiale, dice, l'unica cosa che non possiamo sostituire è il nostro corpo e quindi i nostri organi. Donarli credo sia un atto di civiltà e di rispetto per la vita. Alcune volte forse ci lasciamo fuorviare dall'idea dell'integrità del corpo, no? Dice, dalla voglia di pensare che sia importante e giusto mantenere un corpo integro anche dopo la morte, specialmente quando magari il corpo è un corpo purtroppo giovane, ha aggiunto Sonia Bruganelli. Però ripeto, dice, poter salvare la vita di un bambino, di una bambina, di una donna, di un ragazzo, ed è un gesto di civiltà, e secondo me, dice, l'unica cosa che può dare senso a una morte magari prematura, che in realtà il senso non ce l'ha, non dovrebbe mai avercelo, dice ancora Sonia Bruganelli. Durante il ricovero della figlia si è fatta carico del dolore che si respira nei corridoi di un ospedale. Dice Silvia, in questi 2 mesi ha conosciuto nuovi amici in un posto dove i bambini non dovrebbero vivere mai, in un posto dove ogni giorno le infermiere sono abituate a compiere le manovre più difficili e complicate sempre con un sorriso, in un posto dove ogni mamma diventa mamma di qualsiasi altro bambino per cercare di dare un po' di respiro a qualche mamma che si ritrova da sola. Un argomento questo che le sta molto a cuore, dice, importante capire che nel disastro e nel dolore di una morte si può regalare una vita a tutti i bambini che oggi sono dentro l'ospedale. Silvia Bonolis è stata ricoverata al Bambin Gesù di Roma. Sonia Bruganelli ha voluto sottolineare che la figlia non ha subito un trapianto di cuore, l'ha specificato onde evitare articoli mendaci. Dice Silvia però ha avuto un importante intervento ma non ha subito un trapianto di cuore. Non voglio che ci siano pseudo articoli che giocano sull'inventare notizie, ha poi concluso, quindi in quale modo migliore insomma per specificare di cosa si è trattato in questo lungo ricovero di 2 mesi per la figlia Silvia.
2: Radio Italia 1.
3: Mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

Flashback, la canzone di Salmo su Radio Italia 1. E alla fine l'Amadei è arrivato, attenzione, perché dopo 2 anni Amadeus ha rimesso piede negli spazi di proprietà della Rai, andando a trovare l'amico Fiorello nello studio della Pennicanza. C'è stata questa reunion di cui in effetti è trapelata una certa emozione sia del padrone di casa che dell'ospite speciale. I due d'altronde hanno condiviso tante avventure televisive e radiofoniche anche insieme, sì, dai tempi della loro giovinezza e fino a 2 anni fa, con l'addio clamoroso dell'ex direttore artistico di Sanremo alla TV pubblica e il suo approdo a Warner Discovery. Qui però le cose non sono proprio andate come sperava il conduttore, né come sperava tra l'altro la sua nuova azienda. E già l'anno scorso, in tempi di telemercato, si parlava di un ritorno di Amadeus in Rai, sponsorizzato proprio dall'amico Fiorello, e il suo ritorno in Rai come ospite del collega nasconderebbe dell'altro. Attenzione, Amadeus ha appena concluso il suo impegno nella fascia di Access Primetime con The Cage, la cui ultima puntata è data in onda lo scorso 29 maggio. Venerdì scorso era l'ultimo appuntamento già previsto e annunciato sul 9, mentre non è ancora stata resa nota la data della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione del canale generalista del gruppo Warner Discovery. Secondo ADN Kronos, che lancia l'indiscrezione, Amadeus e Warner Discovery starebbero lavorando in queste settimane a che cosa? Un nuovo progetto? No, in realtà a un exit strategy, una strategia di uscita che soddisfi entrambe le parti. Il contratto quadriennale siglato nel 2024 prevede un programma di Access Primetime al l'anno per tutta la stagione e 2 programmi di prime time all'anno. Ma mentre nella passata stagione sono andati in onda sia La Corrida che Like Star, quest'anno Amadeus si è cimentato soltanto nell'Access Prime Time e nella Corrida. In entrambe le stagioni poi ha ottenuto la liberatoria per poter partecipare come giudice al serale di Amici di Maria De Filippi. Questa volta, secondo appunto quello che scrive l'ADN Kronos, nel suo retroscena all'orizzonte non ci sarebbe un'imminente possibilità di rientro in Rai di Amadeus, come più volte ribadito anche dalla stessa dirigenza della Rai, non almeno nella prima parte della prossima stagione. Come dire, ora come ora i giochi sono fatti, poi si vedrà come si vedrà se invece il futuro del conduttore potrà giocarsi altrove, tipo Mediaset. Non è che rimane poi molto come panorama di scelta. Insomma, il futuro di Amadeus, passato nel giro di 2 anni dall'essere uno dei nomi più importanti dello spettacolo italiano, un normale bravo conduttore, sembra essere una partita tutta da giocare, ma certamente in un campo nuovo che non è quello di Discovery

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Demi Lovato con la sua festa. Allora, parliamo di un mistero. Il mistero del livido, un grosso livido, tra l'altro, proprio lì sulla guancia. E in questo modo è apparso Andrea Mountbatten Windsor. Eh sì, proprio lui, l'ex principe Andrea, nell'ultima foto scattata mentre si trovava alla guida della sua auto nell'area della tenuta di Sandringham, dove è stato confinato all'inizio dell'anno, no? Dopo che il sovrano

suo fratello, gli aveva tolto titoli e onorificenze in autunno. Il fratello di Carlo III vive nella Marsh Farm, che è una piccola residenza di famiglia, lontano dai riflettori, ma sotto la lente della giustizia, sempre, che sta indagando sulle sue relazioni col faccendiere americano e pedofilo Jeffrey Epstein. Il giorno del suo 66esimo compleanno, lo scorso 19 febbraio, la polizia lo aveva prelevato per tenerlo in stato di fermo ben 11 ore e in quella occasione era stata scattata l'ultima foto finora di un uomo dallo sguardo agghiacciato e stravolto seduto sul sedile posteriore di un'auto mentre rientrava a casa dopo essere stato sentito appunto per 11 ore dalla polizia. La foto in un colpo ha cancellato anni di scatti in fiera tenuta militare, in posa sorridente, spavalda, accanto alla madre, la regina Elisabetta II, sul balcone di Buckingham Palace, mentre ha fatto il paio con le tante immagini raccolte meticolosamente da Epstein e dalla sua complice Ghislaine Maxwell, che lo hanno ritratto per anni in compagnia delle vittime della tratta di minori perpetrata dalla coppia. A partire dalla foto con il braccio intorno alla vita di una Virginia Giuffre ancora minorenne, fu lei, la ragazza che per prima denunciò gli abusi del pedofilo americano e dell'allora principe Andrea, aprendo il vaso di Pandora, no? Su anni di violenza e impunità soprattutto. Oggi le ragioni che hanno portato a far apparire quel grande livido sotto all'occhio destro dell'ex principe Andrea e sulla sua guancia non sono note. L'immagine ha dato però adito a diverse ipotesi, diverse congetture. Qualcuno ha ipotizzato che possa essere stata la conseguenza di una caduta, banalmente, no? Mentre altri hanno pensato a un'operazione chirurgica. Naturalmente il diritto alla privacy non impone al fratello del re di rivelare quali siano state le cause di questo livido, ma secondo il Telegraph non si tratterebbe di nulla di grave. L'ultima volta che il fratello minore del sovrano era stato intercettato nella sua nuova vita da recluso di lusso nelle campagne del nord dell'Inghilterra era stato per l'episodio avvenuto mentre passeggiava insieme ai cani a una guardia del corpo. Andrea in quell'occasione era stato inseguito da un uomo armato e con il volto coperto da un passamontagna che ha tentato di raggiungerlo in bendo contro di lui. I fatti si riferiscono a un mesetto fa. L'uomo era seduto sulla sua auto in attesa di veder passare l'ex principe e solo a quel punto era sceso per scagliarsi verso di lui. La polizia del Norfolk è intervenuta fermando l'assalitore, che si è scoperto aveva anche un'arma. Ma è un'altra la grande inchiesta che vede impegnata al momento anche la polizia inglese in contatto con quella americana alla ricerca di elementi per chiarire proprio la posizione di Andrea Mountbatten-Windsor, accusato di abuso d'ufficio aggravato relativamente agli anni nei quali era stato incaricato dal governo britannico di svolgere il ruolo di inviato speciale per il commercio e gli investimenti. In quegli stessi anni i documenti contenuti negli Epstein Files hanno rivelato come i dati sensibili dei report redatti durante le sue missioni erano stati condivisi con la casella di posta di Epstein, violando il segreto d'ufficio e quindi la riservatezza richiesti dal ruolo di Andrea.

0: Emanuele Aloia, in tutte le cose terra, arriviamo anche alla nostra pausa caffè, ci fermiamo per qualche canzone da ascoltare senza interruzioni e poi ripartiamo con la nostra ultima ora della settimana su Radio Italia 1 con il gossip è servito.
1: Radio Italia 1.

0: Sunset Boulevard con Selena Gomez e Benny Blanco. Si riparte insieme al gossip servito su Radio Italia 1, sempre con me Federico, in diretta fino alle 15 anche quest'oggi, venerdì 5 di giugno. Un buon pomeriggio ancora a tutti quanti voi sintonizzati su tutte le nostre frequenze, che trovate ricapitolate al meglio sul sito radioitalia1.org, dal quale potete ascoltarci in streaming. Stessa cosa potete fare attraverso l'app, comodamente a portata di dito, dopo averla scaricata e installata nei vostri smartphone, quindi cercate Radio Italia 1 Piemonte negli store dei vostri dispositivi. C'è il 347 049 3131, anche a disposizione per tutti i messaggi attraverso WhatsApp e per i vostri commenti. Tra poco ci occuperemo di il caso Alfonso Signorini. È un po' che non se ne parla, ci sono degli sviluppi, comunque le indagini vanno avanti e ci sono delle novità interessanti rivelate dai diretti interessati in questo caso specifico. Ripartiamo anche dalla musica, c'è Karol G con Latina Forever.
1: Radio Italia 1.

0: Alex Warren, Fever Dream su Radio Italia 1, il gossip è servito. Il caso Alfonso Signorini, che è passato dal web, come sappiamo, alle aule del tribunale, da quando Antonio Medugno e Vito Coppola anche hanno deciso di sporgere denuncia. L'ex conduttore del Grande Fratello VIP, che attualmente ha interrotto tutti i suoi impegni professionali con Mediaset eppure con Mondadori, si professa innocente, a sua volta ha denunciato Fabrizio Corona. La giustizia italiana però, come sappiamo, no? Ha dei tempi da lumaca, è notoriamente lenta, ci vorrà ancora del tempo prima che il giudice possa mettere un punto alla vicenda. Ad ogni modo, è notizia di ieri che il giornalista Gabriele Parpiglia è stato convocato dalla Procura di Milano in qualità di testimone. Come noto, è stato a lungo collaboratore e anche autore del magazine Chi, nonché per anni stretto collaboratore di Alfonso Signorini. Gabriele Parpiglia, che in diverse occasioni ha raccontato la propria versione dei fatti, in passato ha denunciato Alfonso Signorini parlando di sfruttamento e mancati pagamenti per il suo lavoro. Una denuncia depositata nel 2025, successiva alle sue dimissioni dalla testata nel 2024, e di cui ha parlato a lungo pubblicamente. Va però sottolineato che questa vicenda non è collegata all'inchiesta per cui Signorini risulta indagato e nell'ambito della quale Parpiglia è stato chiamato a testimoniare. Sono quindi due cose diverse. Lui su X, però, Parpiglia, ieri ha condiviso questa notizia scrivendo così: Vasco canta la verità, arriva quando vuole, la verità, alludendo all'omonimo brano di Vasco Rossi di qualche anno fa, e poi poche ore dopo ha condiviso un'immagine con scritto "il karma ha karmato" con tanto di hashtag karma. Ad ogni modo, insomma, secondo quanto riportato dall'AGI, non sarà l'unico Parpiglia che dovrà testimoniare. L'agenzia di stampa ha infatti riferito che saranno ascoltati anche altri nomi noti. Queste le parole nero su bianco: Gabriele Parpiglia, lungo collaboratore, autore e dipendente di testata di Alfonso Signorini a Chi, sarà convocato dalla Procura di Milano come testimone in relazione all'indagine per violenze e altri reati che vedono come indagato lo stesso Signorini. Oltre a Parpiglia, altri nomi saranno convocati dai magistrati e dalle forze dell'ordine. In passato lo stesso Parpiglia, come lui stesso ha raccontato, ha denunciato in sede penale Signorini. Gli scorsi mesi, tra l'altro, la Procura aveva già ascoltato Alfonso Signorini, Fabrizio Corona, Antonio Medugno e Vito Coppola.
1: Radio Italia 1.

Runaway, Lady Gaga, Doechi su Radio Italia 1. Ora è ufficiale in tutto e per tutto: saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, che andrà in onda sempre su Canale 5. Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine, la nuova cornice di uno dei format più amati dal pubblico italiano, e insieme Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagneranno i concorrenti e i telespettatori nel racconto di questa nuova avventura. La scelta di Selvaggia Lucarelli, fa sapere in una nota la stessa Mediaset, nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo. Alvin, volto storico dell'Isola dei Famosi e presenza ormai profondamente legata all'identità del programma, garantirà continuità, esperienza e conoscenza profonda, no, del format. Ulteriori dettagli sul cast e sulle novità di questa edizione dell'Isola dei Famosi, format Banjai Italia, saranno resi noti, fa sapere Mediaset, nelle prossime settimane.

0: BTS con Swim. Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita. Con queste parole l'influencer Natalia Paragoni ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di un linfoma di Hodgkin durante l'ottavo mese di gravidanza. Attraverso un post pubblicato su Instagram accompagnato da un'immagine scattata in un letto d'ospedale, Natalia Paragoni rompe il silenzio delle ultime settimane e ufficializza l'inizio del trattamento chemioterapico che ha intrapreso dopo la nascita della figlia Beatrice. Nel suo messaggio Natalia Paragoni ripercorre il momento della comunicazione medica e l'impatto sulla gravidanza che era ancora in corso. Ero incinta all'ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. E invece una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza. La necessità di elaborare la diagnosi ha portato all'allontanamento inevitabile dai social, una circostanza che lei stessa motiva nel testo, dove scrive: oggi vi racconto il motivo dei miei silenzi di quest'ultimo mese. Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e dopo aver dato alla luce Beatrice ho iniziato il percorso di chemioterapia, un arco temporale segnato dal contrasto tra l'arrivo della figlia e la patologia. In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire. Natalia Paragoni sottolinea il ruolo del supporto ricevuto nell'affrontare la situazione clinica. Mi sono fatta mille domande, ci sono stati momenti davvero difficili, per fortuna però non sono mai stata sola. In riferimento ai legami più stretti, ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso, Andrea, i miei genitori, gli amici più cari mi hanno dato forza, amore e sostegno ogni giorno, e vi assicuro che non è una cosa scontata. A questo si somma l'attaccamento alle figlie, poi ci sono le mie bambine che con il loro amore, i loro sorrisi riescono a darmi una forza immensa. A pochi minuti di distanza dal post anche il compagno Andrea Zelletta ha condiviso una foto scattata all'interno della struttura ospedaliera commentando il quadro clinico. In quest'ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme, l'ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile, ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile, la persona più forte che io conosca. Questo è il messaggio che si conclude confermando l'impegno ad affiancarla. Non importa quanto sarà lungo o difficile questa strada, l'affronteremo insieme passo dopo passo e torneranno giorni leggeri, ne sono sicuro, scrive Andrea Zelletta. La dichiarazione di Natalia Paragoni termina affrontando invece il percorso terapeutico che appena è iniziato. Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio, non so cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare, ce la farò per le mie bimbe, per le persone che amo, ma soprattutto per me. La decisione di rendere pubblica la malattia è maturata al termine di un iter privato e personale, scrive: avevo bisogno di tempo prima di raccontarlo, ma oggi sento di volerlo condividere con voi con sincerità, un passo alla volta.
1: Radio Italia 1.

0: La canzone dei prossimi mondiali è tra una settimana, iniziano Shakira e Burna Boy con Dai Dai, e Dai Dai vedi che alla fine sono tornati insieme, dopo mesi trascorsi sulle montagne russe del gossip, tra annunci di addio, indiscrezioni dolorose, Raffaella Fico e Armando Izzo sono ufficialmente tornati insieme, a confermarlo in maniera inequivocabile sono questi scatti rubati pubblicati dal settimanale di Vedon, che ha intercettato la coppia durante un weekend di totale relax a Positano. Le immagini catturate dai paparazzi non lasciano adito a dubbi, tra la storica ex protagonista del Grande Fratello e il calciatore dell'Avellino, l'intesa è tornata alle stelle, sigillata da abbracci affettuosi e baci decisamente roventi, sotto il sole. Quello tra la showgirl e lo sportivo è un legame intenso, ma che ha già dovuto affrontare delle prove drammatiche. La scintilla era scoccata la scorsa estate con un vero e proprio colpo di fulmine, seguito poi in autunno dall'annuncio pubblico della gravidanza della Fico nel salotto televisivo di Verissimo, una gioia immensa che si è purtroppo trasformata in un profondo dolore, quando giunta al sesto mese la coppia ha dovuto fare i conti con la tragica perdita del loro bambino. Il trauma ha inevitabilmente pesato sulla stabilità della relazione. Appena due mesi fa, infatti, era stato lo stesso calciatore a comunicare la rottura definitiva attraverso una storia condivisa sul suo profilo Instagram. Nelle settimane successive alla separazione, proprio attorno alla figura di Izzo si era sollevato un polverone mediatico, tante segnalazioni lo dipingevano in compagnia di altre donne e si era persino ipotizzato un clamoroso riavvicinamento con la sua ex moglie. Gossip e indiscrezioni che il difensore aveva comunque scelto di smentire in modo categorico, e ora la fuga d'amore in Campania che dimostra come i due abbiano deciso di buttarsi la sofferenza alle spalle, di concedere una seconda importante opportunità alla loro storia, ritrovando la serenità lontano sicuramente dai campi di calcio e vicini al mare della costiera.
1: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica con la canzone, l'ultimo singolo per il cantautore Ultimo. Chiudiamo il nostro appuntamento di quest'oggi, ma anche questa settimana breve, insomma, di 3 giorni. Soltanto complice il ponte del 2 giugno, qui con il gossip è servito su Radio Italia 1. Io mi fermo qui, ci ritroveremo però a partire da lunedì, sempre lo stesso orario, dalle 13 fino alle 15 per una nuova settimana insieme. Tra pochissimo, dopo le news della nostra redazione nazionale, spazio Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, e poi dalle 18 fino alle 20 ci sarà Sergio Melito per Gossip Play. Grazie a tutti, passate uno splendido weekend. A lunedì, ciao ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. La strage di Crans-Montana oggi a Sion in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità. Siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in 2 set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon venerdì 5 giugno, le 15.08, adesso poi, è 07.08, sono pronta a passare con voi per le prossime due ore oggi, poi alle ore 17 arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito, insieme alla bella musica, le nostre news, socializzando con la Simo andrà a guardare anche oggi le news e i nostri vipponi sui loro social official e commenteremo insieme. Poi ovviamente tutto contornato dalla bella musica National International di Radio Italia 1. In questo caso ci fa molto piacere iniziare con un giovane che noi amiamo molto, lui è Lortex con la sua Vorrei. Iniziamo così il pomeriggio di Radio Italia 1 in compagnia della Simo quest'oggi, solo fino alle ore 17.

0: Viaggio Antonacci con la sua You and Me. Allora, il numero preziosissimo di WhatsApp per fare le vostre scelte musicali, le vostre richieste, le vostre dediche, argomentare sulle nostre news e fornirci voi il link di news curiose è il 347-049-3131, lì pronto per voi. E come ci sediamo in postazione, leggiamo i messaggi che arrivano da dopo le 20, quindi nella notte, quando non ci sono le nostre dirette, e soprattutto dal giovedì al venerdì leggiamo messaggi di voi, Radio Italia 11, che state organizzando il weekend, quindi ci raccontate un po' quello che farete. Quindi anche questa settimana tantissimi dei nostri Radio Italia 11 andranno via al mare, quindi godetevela. Vi salutiamo, voi che siete in macchina in questo momento, che vi state preparando per andare a fare il weekendone al mare, anche perché è venerdì sera, quindi mi raccomando, traffico sulle strade, prudenza, le solite raccomandazioni, le cinture, non usate il cellulare mentre siete alla guida, cose importanti, importantissime. E se vi sentite stanchi, fate una sosta, perché è meglio arrivare 5 minuti in ritardo sani che non arrivarci proprio, quindi mi raccomando.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Quando

0: Annalisa con la sua canzone estiva. Allora, stiamo guardando nei social sia di Biagio Antonacci che di Olly e nessuno avrebbe mai immaginato di vedere questo video. Abbiamo trovato lo stesso tavolo, Biagio, Olly e produttore musicale Giuli, e la sorpresa aumenta se proprio il trio inizia a cantare e a suonare con le chitarre le note di Iris, che è una delle canzoni più celebri e amate del panorama italiano. Bellissimo, quindi a fare festa. Il tutto a documentarlo è proprio lo stesso Biagio Antonacci, che ha pubblicato il video della serata su Instagram, e nelle riprese è possibile vedere anche Olly mentre canta il ritornello. Quindi questo momento è diventato virale sui social, ovviamente tantissimi l'hanno ricondiviso e tantissimi like. Quindi il video virale di oggi, direi, ragazzi, se non ne escono altri, regia, è questo, vero?
1: La tua

sua band Days. Il venerdì è giorno di nuovi singoli, ne abbiamo già ascoltati prima, Businessman, Dito nella piaga, ne arriveranno ancora tanti altri come quello che arriva adesso, perché arriva Lola Young con la sua From Down Here. E poi voglio salutare Alessia che ci dice: Simo, hai visto Madonna Times Square a New York? Certo Alessia, ne parliamo assolutamente tra pochissimo, ma prima gustiamoci il nuovo singolo di Lola Young, From Down Here, che suona qui su Radio Tele 1 e lo potrete richiedere da oggi in poi al 347 049 3131.

Sia O, l'ultima canzone, ultimo singolo di J-Ax, sempre molto molto country, ormai ci ha abituato a questo stile che ci piace tanto tantissimo. Tra poco parleremo della Sonia Bruganelli che fa un appello sui social: donate gli organi, perché parlerà della figlia, adesso poi ne parleremo dopo anche noi, si riferisce appunto alla figlia che è in ospedale in questo momento. Intanto al 347-049-3131 i nostri radio tele unici ci chiedono Gianni Morandi con Monghi d'Oro, e devo fare i saluti al nonno Gigi che ce la richiede. Ciao Simona, sono nonno Gigi, volevo richiedere Gianni Morandi Monghi d'Oro, forse magari un po' vecchiotta per voi, ma se me la metti mi fa tanto piacere. Ma assolutamente no, noi Gianni lo amiamo, è uno di noi, è stato qui a Torino, ha riempito i palazzetti, poi questa Monghi d'Oro ci piace tantissimo, quindi nonno Gigi noi te la facciamo ascoltare perché ci piace tantissimo, noi amiamo tutti i cantanti, quindi anche Gianni Morandi, soprattutto Gianni Morandi, è tutta per te e buon weekend.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

Vinci, Lilisi, suonata qui su Radio Italia 1. Allora parliamo di Sonia Bruganelli, che fa questo appello sui social: donate gli organi. L'appello dopo 2 mesi trascorsi in ospedale con la figlia, quindi l'appello è rivolto ai followers. Lo lancio appunto su Instagram tramite una storia. Dopo aver trascorso 2 mesi in ospedale al fianco della figlia Silvia Bonolis, nata dal matrimonio con l'ex marito Paolo Bonolis, quindi aveva già condiviso la notizia del ricovero e ne avevamo parlato lo scorso 10 maggio nel giorno della festa della mamma. Non ha mai reso noto il motivo del ricovero, però è noto che Silvia, la piccolina, sia nata con una patologia cardiaca congenita. È molto bello quello che lei dice, perché durante il ricovero si è fatta un po' carico anche del dolore degli altri bambini, di quello che si respira nei corridoi di un ospedale. Quindi dice Silvia, in questo periodo, in questi mesi, ha conosciuto nuovi amici in un posto dove i bambini non dovrebbero vivere, in un posto dove ogni giorno le infermiere sono abituate a compiere le manovre più difficili e complicate, sempre con un sorriso, in un posto dove ogni mamma diventa mamma di qualsiasi altro bambino. E allora a questo punto lei dice, è un argomento che le sta molto a cuore, è quello appunto della donazione degli organi. Sua figlia non ha dovuto sottoporsi ad un trapianto di cuore, però ha subito un importante intervento, ma ci sono tanti bimbi in queste corsie di ospedali che appunto aspettano un cuore, un polmone o comunque un organo per poter continuare a vivere. Quindi il suo appello è proprio questo: in un periodo di intelligenza artificiale noi possiamo invece fare qualcosa di molto molto umano, quindi continuare a donare organi per dare ancora vita a bambini o comunque a qualsiasi persona ne abbia bisogno.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con la sua maledetto me. Allora, quasi finita la prima ora di diretta in compagnia della Simo, quest'oggi saremo insieme solo fino alle 17, poi dalle 17 alle 20 il nostro e il vostro Sergio Melito. Vi ricordo il 347 049 3131, li salutiamo anche tutti coloro che stanno lavorando e che lavorano nel weekend, quindi c'è il weekend bello, molti partono e molti invece ci dicono no, a me tocca lavorare. Allora, siccome durante il weekend c'è la nostra rotazione musicale, quindi la nostra playlist, la nostra radio continua sempre a tenervi compagnia, se avete la possibilità, se il vostro capo, se potete ascoltare la radio mentre lavorate, sintonizzatevi su Radio Italia 1 di modo da potervi tenere compagnia, anche se non con le nostre voci, almeno con la nostra musica. E ne approfitto allora per salutare tutti coloro che hanno già scaricato la nostra app, semplice, facile, gratuita, quindi semplicissima da installare sui vostri dispositivi mobili, fatelo se non l'avete ancora fatto. Ringraziamo tutti coloro che ci ascoltano dalla frequenza storica 97.6 per Torino e zone limitrofe, e un salutone a tutti gli amici che ci ascoltano dal nostro bel Piemonte, dalla frequenza del Piemonte, e anche tutti coloro che ci ascoltano all over the world dallo streaming, quindi collegati dal sito www.radiotele1.org oppure dall'app, ovviamente ci si ascolta da tutte le parti del mondo, ormai la radio è diventata streaming e quindi alla fine ci si ascolta in Australia, in Canada, come se fossimo qui tutti vicini, ed è una cosa molto molto bella. Vi salutiamo tutti.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano in Calabria le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
0: La tua musica.

0: Funk con la loro Feel Everything aprono la seconda ora di diretta qui su Radio Italia 1 in compagnia della Simo. Grazie ai nostri Radio Italia 1 per il loro affetto. Tra poco andremo a parlare dell'ufficialità di Selvaggia Lucarelli che ha detto sì all'Isola dei Famosi. Ne parliamo tra poco, salutando ovviamente sempre tutti coloro che stanno scrivendo al 347-049-3131.
1: Radio Italia 1.
2: Come si fa a sopravvivere?

0: Tommaso Paradiso con la sua I Romantici, suonata qui sempre su Radio Italia 1, e ora parliamo di Selvaggia Lucarelli e l'Isola dei Famosi. Ormai è deciso e confermato l'annuncio, una scelta che nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, quindi saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima stagione dell'Isola dei Famosi. Ne abbiamo parlato tanto negli scorsi giorni, finalmente è arrivata l'ufficialità, lo leggo da TG Com 24, andrà in onda su Canale 5 nelle prossime, la prossima stagione. Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve, sarà nelle Filippine, quindi ci spostiamo in una nuova cornice. Questo è uno dei format più amati probabilmente dal pubblico, è l'Isola dei Famosi, quindi sia Lucarelli che Alvin accompagneranno concorrenti e telespettatori in questa nuova avventura. Selvaggia Lucarelli molto molto contenta, vuole valorizzare la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo probabilmente diverso, no? Un po' più da giornalista, un po' più come lei, pungente anche, quindi vedremo poi anche nei prossimi giorni il cast che sta incominciando ovviamente pian pianino a formarsi, lo scopriremo nelle prossime settimane.
1: Radio Italia 1.

0: ieri 4 giugno per l'apparizione proprio di Madonna. Sì, l'apparizione di Madonna ci piace, Gia, al Times Square a New York, dove ha dato il via al mese del Pride. Qualche fan si è rimasto deluso per il playback. Vabbè, ma noi ce l'aspettavamo, ragazzi. Ha cantato alcuni brani per lanciare il prossimo disco in uscita il 3 luglio, quel disco Confession on a Dance Floor 2. Ha proposto un nuovo brano, questo I Feel So Free con Pettigrew, il duetto con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. È una Madonna molto molto molto in forma. L'unica cosa che appunto c'è, cioè, che ha storto il naso, perché era un po' in playback. Vabbè, però ci piace, tutta vestita in rosa. Vedremo che cosa succederà in questo Confession Tour, Confession on a Dance Floor Tour, questo disco che aspettiamo a luglio. Poi aspettiamo ovviamente anche un bel live da parte della signora Ciccone.
1: Radio Italia 1.

0: Dritti alla nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari Radicelli 11 vi darà sicuramente una mano. Ascoltiamo il nostro Muoversi in Piemonte, poi ci ritroviamo qui in diretta con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A5 Torino Aosta sono possibili disagi alla circolazione tra Quincinetto e Ivrea verso Torino. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 35 è chiusa per lavori a Pamprato. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: più.
1: Ernia con la sua Berlino. Allora, anche Noah parla, vi ricordate gli scorsi giorni, cioè sono state critiche, non abbiamo, abbiamo letto la notizia su De Gregori che è stato un po' criticato, che diceva i cantanti dovrebbero fare i cantanti, non immischiarsi nella politica, non prendere parte, insomma un po' tutte le cose che stanno succedendo nel mondo, vedi la guerra e quant'altro. Noah dice: rispetto l'opinione di De Gregori, ma non puoi dire agli altri cosa devono fare. Springsteen è un eroe che rischia la vita, e poi dice, beh, parla di politica, noi non vogliamo parlare di politica, vogliamo parlare di musica. Quindi si sono un po' messi contro anche degli artisti italiani, anche se poi è un contro figurato, perché comunque anche Lisa dice a De Gregori: no, invece guarda, è proprio noi, a noi artisti, a noi musicisti che affrontiamo un palco, che abbiamo un microfono in mano, tocca anche parlare di pace, parlare di speranza, no? Però sì, fino ad un certo punto, perché poi in alcuni concerti magari alcune situazioni risulta un po' pesante la politica, quanto viene fatta entrare. Ecco, De Gregori ce l'aveva un po' forse su quello, è stato forse frainteso, però ognuno si schiera dove vuole, ognuno è libero di dire quello che vuole. Certo, quando si è un personaggio pubblico bisogna comunque anche non sottolineare troppo, forse è un pensiero che può essere poi anche un po' divisivo. Ecco, lei anche Noah parla appunto di quello che è il gossip, non il gossip ma le notizie di questi giorni. Questo non è un gossip, sono notizie comunque vere, anche se per noi è gossip perché è un parlarsi tra artisti.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Ritmi latini con Alvaro Soler, la sua Regalo. Adesso arriva un promo, ragazzi, che a noi piace tantissimo. Siamo molto molto molto orgogliosi di farvelo ascoltare ogni giorno, sempre puntuali, puntualissimi. Vi ricordo che la Simo alle 17 vi abbandona e la staffetta passerà al nostro Sergio Melito, ma ne parliamo tra poco. Adesso ascoltiamo.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

0: Life, tu mi piaci tanto, su queste note arriva, come promesso, ieri l'ha promesso, voleva fare 3 ore di diretta, te le
1: bontà
0: fai.
1: Bontà tua. Oh, ha subito accettato,
0: Beh, guarda, una cosa così.
1: Io poi che sono orgoglioso, ho detto ormai accettato, vengo.
0: Per caso non venire, no?
1: Ma
0: vengo.
1: Dentro di me dicevo, ma fatti gli affari tuoi, Sergio, un'altra
0: perché?
1: Volta.
0: Perché? Sono così
1: accetta,
0: buono.
1: Quella accetta.
0: Infatti accettato. Allora, facciamo così, la prossima volta puoi arrivare alle 19, va bene?
1: No, perché sarebbe quasi come un volersi
0: così
1: vendicare. Io lo faccio con piacere, ma non per te, sai, per i nostri ascoltatori, ricordatelo.
0: Che finalmente hanno un'ora di cultura,
1: capisci?
0: In più e una,
1: no,
0: di deficienza,
1: dici,
0: in meno,
1: dici,
0: con la Sorbara.
1: Va là, figli di sera. Va bene.
0: Sergio, grazie.
1: Domani un bel appuntamento,
0: un appuntamentone, ricordalo,
1: credo,
0: poi
1: no?
0: Tu dai,
1: allo stadio Filadelfia, la partita della leggenda,
0: ci saremo
1: dalle 19 in poi,
0: sì, grande
1: vecchie
0: festa.
1: Glorie,
0: sì,
1: sai che li ho visti tutti giocare io quando ero bambino, andavo con mio papà, col mio babbo,
0: con Zaccarelli,
1: allo stadio
0: con Salvatore,
1: comunale,
0: bravo, quello
1: fino
0: era.
1: Ad Asta sono arrivato,
0: okay.
1: Perché poi dalla generazione di Asta in poi
0: vai,
1: ho perso un po',
0: hai perso un po', perché alla fine hai detto cambio squadra, inutile, certo, è ovvio,
1: no, veramente no, non mi fa la squadra l'avevo già cambiata prima. Cosa dici?
0: Allora, generalmente c'è chi ama il Torino, è uno sportivo, ok? Quindi, cioè, nel senso, amano lo sport e seguono anche il Toro.
1: A prescindere?
0: Quindi non per... Esatto, sì, è così.
1: Dici?
0: Sì.
1: Vabbè. Ciao, vai Simona, forse si è fatta una certa. A lunedì.
0: Ciao Sergio, grazie. Allora Sergio Melito vi terrà compagnia da adesso fino alle ore 20. Noi ci riascoltiamo lunedì sempre dalle 15 alle 18. La Simo vi ringrazia, vi saluta, vi auguro un buon weekend e come vi saluta sempre la Simo con la frase, quella storica. Have a nice day, baby. Ciao, a lunedì, ragazzi, buon weekend.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia. Parola di Arnaldi.
3: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
2: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo, appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set 7-6, 6-4, il risultato finale. Voltiamo pagina, calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18.30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernandez. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. È tutto dallo sport.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Tatan, Sergio Melito. E allora amici, Italia 11 oggi eccezionalmente un'oretta prima, salutiamo ancora la Simo che ritroverete lunedì, e adesso siamo pronti con Sergio Melito dalle 17:08 minuti scattate in questo istante fino alle 20, ben 3 ore circa che passeremo insieme. Oggi è venerdì e quindi dalle 18 in poi, come di consueto, andremo ad affrontare anche quella che è la lista di alcuni tra i tantissimi appuntamenti per il fine settimana. Ascolteremo buona musica, tante uscite discografiche come accade ogni venerdì, notizie in tempo reale, notizie di servizio e quant'altro possa contribuire a farvi chiudere al meglio, o almeno ce lo auguriamo, questo venerdì 5 giugno. Ah, c'è un numero naturalmente al quale, se vorrete, potrete mandare un messaggio. Perché, direte voi? Ma per dirci soltanto ciao, oppure per raccontarci come è andato, come sta andando questo venerdì, per dirci, raccontarci cosa avete intenzione di fare questo fine settimana e con chi andrete a far quello che avete intenzione di fare. Insomma, mille più motivi per scriverci o anche solo per salutarci, ripeto, o richiedere una canzone. 347 049 3131. Insomma, tutti in carrozza, partiamo, buon ascolto, cominciamo con Fra Quintale.

0: Abbiamo cominciato con Fra Quintale, Aranciata, una bella aranciata, bella fresca, bella fresca. Saluto Claudia, voi direte perché saluti Claudia? Ma perché la nostra Radio Italia Unica mi ha appena scritto al 347-049-3131. Questo è il suo messaggio: ciao Sergio, potresti farmi ascoltare una canzone delle Bambole di Pezza? Saluto te e i miei due colleghi di lavoro, Mario e Nino. Grazie, ciao da Claudia, un caro abbraccio a te e ai tuoi colleghi, cara Claudia. Subito accontentata, andiamo un po' indietro a riascoltare un pezzo delle Bambole di Pezza che si intitola Stuntman.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, 17-19 minuti, buon pomeriggio amici Radio Italia 1 con Sergio Merito. Lo so, per chi si è sintonizzato da poco dice: che ci fa Sergio a quest'ora? E c'è solamente oggi un'ora meno alla Sim, un'ora in più a me. Basta. Ma li troverete dalle 15 alle 18 lunedì, la Simona Sorbara, non preoccupatevi. Dunque, un po' di sport. Tanto belle notizie per quanto riguarda la Formula 1, la Ferrari fa sognare Monte Carlo, Leclerc e Hamilton fanno la differenza, le Mercedes dietro a Verstappen, distacchi corposi per i rivali della scuderia di Maranello al via del weekend monegasco, quindi 1-2 Ferrari nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Monaco, al netto diciamo di un paio di errori nelle prime e nelle ultime battute del turno. L'idolo di casa Charles Leclerc stacca nel time attack finale il miglior tempo in 1 minuto 13 secondi 978 millesimi, staccando la SF26 gemella di Lewis Hamilton. Dietro alle rosse ci sono la Red Bull di Max Verstappen, staccato di oltre mezzo secondo, e le due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, il cui ritardo dal leader supera di 5 millesimi il secondo pieno. Questo per quanto riguarda la Formula 1. E poi naturalmente tennis, certo, alle 19 semifinale tutta azzurra tra Cobolli e Arnaldi sul campo del Philippe Chatrier e Docoio, come si dice, chiunque vinca sarà italiano, questa è una certezza, e staremo a vedere. Mentre Bolelli e Vavassori, come detto anche dalla nostra redazione qualche minuto fa, si fermano ad un passo dalla finale, rivincita Granollers-Zeballot per quanto riguarda il doppio. D'accordo, torniamo alla musica, musica nuova e poi di nuovo insieme qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Cari amiche, cari amici, notizie che arrivano dalla NASA. Allarme rientrato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questa è una buona notizia, ma prima c'era stato uno stop per a modalità addirittura evacuazione. L'incidente sarebbe avvenuto sul segmento russo che dal 2019 presenta problemi. Gli astronauti hanno indossato le tute rifugiandosi sulla navetta. Deve essere qualcosa di incredibile, no? Pensate tutto quello che può accadere sulla Terra quando c'è un allarme incendio, però nello spazio, cioè voglio dire, la dimensione è tutt'altra, la sensazione anche sicuramente è tutt'altra. Modalità evacuazione, dicendo vado che c'è l'anima viva in giro. Tutto questo uno ci ride sopra, ma in realtà lì sono stati attimi di paura, e tutto questo per una perdita d'aria. Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale hanno fatto rientro nella struttura riprendendo le operazioni fortunatamente adesso. Si erano rifugiati prima in una navicella mentre il team russo stava cercando di operare sulla perdita identificata come una crepa nel segmento dove è situato il laboratorio orbitale e che dal 2019 continua a riproporre problemi simili. Cosa fai nello spazio? Chiami l'idraulico, l'elettricista, pronto? Pronto intervento? No, sto chiamando qui dalla stazione orbitale, c'è mica qualcuno per un'operazione così? Ma fino a lunedì non riusciamo, oggi è già venerdì. No, guardi, mi servirebbe subito perché i ragazzi sono in modalità evacuazione. Guardi, guardo l'agenda, se si fa un buco tra un appuntamento e l'altro. Ragazzi miei, le operazioni erano condotte dalla Russia, perché direte voi? Perché è il paese competente del modulo, ok? Ora i lavori di riparazione strutturale sono stati interrotti in attesa di ulteriori misurazioni e dati. D'accordo, vi ho voluto raccontare questo perché è una notizia praticamente d'ultima ora, e lo so che a noi piace stare sempre con i piedi per terra perché siamo persone con la testa sul collo, ma ogni tanto guardare anche in su non ci fa male, eh? No.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, 17:31, venerdì 5 giugno, Radio Italia 1 con Sergio Melito. Facciamo una breve pausa, è arrivato il tempo di guardare cosa succede sulle strade e autostrade della nostra regione, quindi spazio alla viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove invitiamo alla prudenza per un carico disperso sulla carreggiata in prossimità del casello Santià per i veicoli in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, 17:37 minuti, Demi Lovato con Kiss. Ma voi lo sapete che è in arrivo il nuovo bonus decoder TV per le famiglie che devono aggiornare i dispositivi per la ricezione di canali televisivi? Eh sì, perché il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha definito le regole della misura che consentirà di ottenere uno sconto immediato sull'acquisto dei decoder necessari per rendere compatibili le TV con gli standard di trasmissione. Sarà concesso un solo contributo per famiglia, previa verifica dei requisiti e del pagamento del canone RAI fino a esaurimento dei fondi disponibili. Dunque, non è ancora stata comunicata la data di apertura delle domande, che sarà stabilita con un successivo provvedimento, ma si può già dire che il meccanismo ricalcherà quello già utilizzato per il bonus elettrodomestici. La richiesta dovrà essere presentata online mediante la piattaforma gestita da PagoPa. I requisiti verranno verificati automaticamente e in caso di esito positivo sarà rilasciato un voucher da utilizzare presso i rivenditori aderenti. La misura dispone di 30 milioni di euro finanziati attraverso i fondi di coesione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Di questi, 28,8 milioni saranno destinati ai cittadini, mentre il 4% coprirà i costi di gestione di PagoPa e Invitalia. Le domande ovviamente saranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei fondi. Dunque, il decoder digitale terrestre deve essere in grado di ricevere segnali TV terrestri basati sul nuovo standard DVB-T2 e sul nuovo sistema di codifica HEVC. Il decoder satellitare invece deve essere dotato di sintonizzatori DVB-S2 e standard di comprensione video HEVC a 10 bit. Io vi ho letto testualmente, poi non chiedetemi spiegazioni tecniche in merito perché ne so quanto voi se non meno di voi. L'elenco dei decoder ammessi al bonus sarà pubblicato sul sito del Ministero, sulla piattaforma, poi con accesso tramite la sezione servizi dell'API oppure attraverso SPID o carta d'identità elettronica sarà possibile controllare il progresso della propria domanda, l'eventuale soddisfacimento dei requisiti e soprattutto ottenere il codice alfanumerico utilizzabile presso i negozianti che hanno aderito all'iniziativa.
1: Radio Italia 1.

0: Per l'estate 2026 non poteva mancare la nuova canzone di Baby K, che puntuale arriva e torna con questa Tuca Macarena. La balleremo quest'estate sicuro. Breve, brevissima pausa, poi torneremo con Justin Bieber.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Justin Bieber, Daisies, 17.49, Radio Italia 1 con Sergio Marito fino alle 20, buon venerdì pomeriggio. Dobbiamo tornare a parlare di mancanza di buon senso e rimaniamo in Piemonte, rimaniamo in provincia di Torino, precisamente a Luserna San Giovanni, ennesimo caso di controllore mezzi pubblici inflessibile. Questa volta protagonista, malgrado suo, è un ragazzino di 11 anni che è salito sul pullman senza timbrare. L'autista gli ha chiesto se avesse il biglietto. Ho l'abbonamento, dice, ma stamattina l'ho dimenticato a casa, sono dovuto uscire di corsa, ero in ritardo, ha risposto l'undicenne appena uscito da scuola. Il conducente è stato però inflessibile, lo ha fatto scendere chiudendogli le porte in faccia. Ragazzi, allora cerchiamo di metterci un po' la mano sulla coscienza e di capire, no, chi abbiamo di fronte. Qua parliamo di un ragazzino di 11 anni ed è possibilissimo, no, chi ha figli lo sa, che la mattina un po' il disordine, un po' la fretta, un po' il sonno, dimentichi a volte anche il portafoglio, dimentichi addirittura i libri a volte a scuola, la merenda, per non dire, e l'abbonamento può essere, no, poi a 11 anni un conto è vedersi davanti malintenzionato, evidentemente malintenzionato, comunque un adulto che voglia fare il furbetto, e allora giustamente uno dice no, se non hai il biglietto non entra. Niente da fare, nonostante le insistenze del ragazzo, l'autista è stato inflessibile. Parliamo del bus linea 901 che collega Pinerolo a Bobbio Pellice. Appunto, per sintetizzare, non avendolo visto timbrare, il conducente avrebbe chiamato a sé il giovane chiedendogli di come ridare il biglietto. Lui gli ha spiegato appunto di essere uscito di corsa la mattina. Senza biglietto non puoi salire, gli avrebbe risposto l'autista, ma non mi riconosce, mi ha già visto altre volte, avrebbe tentato di insistere il ragazzino, ma invano, perché poi c'è questa aggravante per quanto riguarda l'autista, appunto, che lo vede praticamente quasi ogni giorno quando l'autista è in turno, anche perché quelle linee lì si fanno quotidianamente e gli autisti sono più o meno sempre gli stessi. Niente da fare, niente da fare, niente da fare. Il ragazzino ha provato ad avvertire la mamma che era al lavoro, ma si è accorto che non aveva più credito sul telefono, poteva solo ricevere chiamate, non farle. Poco dopo la mamma lo ha richiamato e ha avvisato il nonno. Al mattino, mentre stavano per salire sul bus che da Torre Pellice li porta verso Valle, il fratello minore si era accorto di aver dimenticato l'abbonamento, ma l'autista del primo turno era stato comprensivo, come dovrebbe essere, e lo aveva fatto salire. La società di trasporti Arriva ha dichiarato: stiamo effettuando le verifiche interne per accertare cosa sia accaduto, c'è poco da verificare. Io voglio credere con presunzione forse al ragazzino, perché ripeto, queste cose possono accadere. E poi voglio dire, autista, su, avrai figli anche tu in qualche modo, magari sei all'ascolto di Radio Italia 1, c'è modo e modo di trattare l'interlocutore, e soprattutto piuttosto lo redarguisci dicendo: ehi, guarda che se domani ti becco di nuovo sul pullman e sono ancora io alla guida, non va niente bene, a quel punto chiamiamo i tuoi genitori, o comunque la multa te la devo fare, o comunque non sali. Ma per una volta dai credito alla testimonianza del ragazzino. Ecco perché a volte non si fidano di noi adulti, perché ci comportiamo neanche con un briciolo di buon senso, in questo caso non c'è stato affatto. Attenzione, attenzione, attenzione.
1: Radio Italia 1. In questo

0: Anche questa nuova, Benji e Fede e Alex Britti, ovviamente il richiamo alla vasca è più che evidente, si intitola Viva la vasca. Allora, se volete dirmi anche voi cosa ne pensate su questa notizia appena enunciata, cioè sull'autista barra controllore di questo mezzo pubblico che collega Pinerolo praticamente a Bobbio Pellice, che ha fatto scendere l'undicenne perché aveva dimenticato l'abbonamento del tram, del pullman, del mezzo pubblico a casa la mattina di fretta, eccetera eccetera. Lo ha fatto, è stato inflessibile nonostante il ragazzino gli avesse anche detto guarda che mi vedi ogni giorno qui. Poi voglio dire, sarebbe capitato di nuovo di rivederlo sul pullman, no? Essendo una tratta quella fissa con autisti che sono quasi sempre gli stessi e avventori che sono quasi sempre gli stessi, soprattutto a quegli orari, chi va a scuola e chi ritorna intorno alle 13. Bene, cosa ne pensate? Se volete dire la vostra, io mi sono indignato talmente tanto, ragazzi, che mi è venuto quasi mal di testa. No, perché poi chiunque di voi abbia un figlio sa, no? Che è giusto redarguire il proprio pargolo, la propria pargoletta, dicendo no, però devi avere un po' più di responsabilità, non devi dimenticare i libri, non devi dimenticare l'abbonamento, il portafoglio, devi avere la testa sul collo, ormai non sei più così piccolo. Però può capitare, voglio dire, e se ci si mette anche l'autista a dire no, tu non entri, proprio non lo so, vorrei averlo di fronte per un pacifico confronto, dialogo, per dire come mai, cosa ti è successo, stamattina eri nervoso alla guida del tuo mezzo, tanto da non comprendere che ci può stare che un undicenne dimentichi l'abbonamento del mezzo pubblico a casa. Cosa ti è successo? Vuoi parlarmene? Ti posso offrire un caffè, caro autista della linea 901? Se volete dirmi la vostra, non lo so, 347-049-3131. Noi, cari amiche e cari amici, con la prossima canzone andiamo a chiudere la prima ora insieme, ne abbiamo ancora due a disposizione qui su Radio Italia 1, quindi 347-049-3131. Nella prossima ora, come ogni venerdì, parleremo anche di appuntamenti per il fine settimana. Ora andiamo indietro nel tempo a riascoltare Cristina Aguilera con Hurt.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni, che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Sono le 18:05, ancora ben trovati da Sergio Velito. E non abbiamo messo la sigla, lo diciamo per quei pochi che si sono sintonizzati da poco, perché io sono con voi già da un'ora, eccezionalmente oggi dalle 17 alle 20. Ancora buona serata, buon venerdì da parte mia. Sono contento che alcuni Radio Italia Unici abbiano avuto voglia di commentare la notizia della quale abbiamo parlato poc'anzi. Andiamo a ricordarla, ve la voglio ricordare per coloro che appunto non l'avessero sentita. Campeggia su tutte le prime pagine dei quotidiani anche online quest'oggi. È successo tra l'altro in provincia di Torino, a Luserna San Giovanni. Dimentica l'abbonamento a casa, ragazzino di 11 anni lasciato a piedi dall'autista del bus. Il giovanissimo non si è perso d'animo ed è tornato a piedi. A suo utenti, tra le tante che hanno commentato la notizia, dice: comportamento sbagliato, va prima di tutto tutelata la sicurezza del minore. Ed è quello che pensate anche voi, cari Radio Italia Unici, che penso anch'io. Io ho espresso chiaramente il mio punto di vista. Davvero un comportamento privo di buon senso quello dell'autista barra controllore, che funge anche da controllore, in quanto queste linee come la 901 non hanno un bigliettaio, ma c'è solo l'autista che si occupa anche di controllare in qualche modo che tutti timbrino il biglietto. Allora saluto intanto Stefania che scrive: Sergio, la penso come te, buon senso davvero zero, non ho parole. Grazie Stefania. Poi c'è Mauro che invece ha argomentato di più, leggo il suo messaggio. Mauro da Torino: purtroppo il comportamento dell'autista è molto criticabile, non avrebbe assolutamente dovuto agire in questo modo, è giusto richiamare il ragazzo per il suo errore, ma sarebbe stato opportuno farlo comunque salire sul mezzo. Si tratta di una linea utilizzata prevalentemente dalle stesse persone che si conoscono e che ogni giorno fanno sacrifici, soprattutto vivendo in montagna e dovendo svegliarsi molto presto. In una situazione del genere sarebbe stato più opportuno comprendere le circostanze e consentirgli di salire. Avete fatto bene come radio a dare spazio a questa vicenda, perché il buon senso dovrebbe prevalere su un'applicazione troppo rigida e categorica delle regole, che spesso non porta alcun beneficio. Sottoscrivo tutto quello che ha voluto sottolineare Mauro, grazie intanto anche a te per aver espresso il tuo punto di vista. Se anche voi volete dirmi la vostra, siete i benvenuti. Naturalmente lo scambio di idee o di opinioni anche contrarie a quello che noi pensiamo non può che far bene alla discussione, al dialogo. 347 049 3131. Spero che chi di dovere indaghi, vada a fondo e insomma voglia capire davvero il perché del comportamento di questo autista, se c'è qualcos'altro dietro o se il ragazzino, dubito, se si è relazionato in modo sbagliato o magari in modo maleducato e arrogante. Non credo, ripeto, non ce lo vedo un undicenne che magari sbatte la porta e dice: ma come non mi fai salire, guarda che io ti incendio il mezzo, per dire, no? Quelle frasi che da un adulto, ma ancor più da un undicenne, farebbero accapponare la pelle. Vabbè, comunque spero vadano a fondo per accertare la situazione. Se ancora voi volete continuare, cari amici miei, a dir la vostra, ripeto: 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Quante uscite discografiche quest'oggi? Questa era Blind, la sua nuova, si intitola Bombonera, non finisce qui e non finisce qui. Allora, 347-049-3131, cari Radio Italia Unici, per commentare quella notizia, ma anche per salutarci e per commentare altre notizie che magari vi hanno indignato, vi hanno sorpreso e che avete scoperto proprio voi. Noi siamo qui a disposizione, il confronto è sempre bello, bello, bello. Io amo il dialogo, il confronto, anche il dissenso, perché no, quando porta ad una soluzione, quando c'è concretezza sotto, ecco, non buttate da leoni da tastiera e stop. E tra poco ovviamente parleremo, come ogni venerdì, anche di appuntamenti per il weekend, e anche qui non si scherza, ce ne sono e ce ne saranno davvero tanti in città, in provincia, in regione, con Sergio Velito fino alle 20, come ogni pomeriggio, anzi quest'oggi il lusso di stare in vostra compagnia un'oretta in più. Che bello, che bello, che bello. Allora, e adesso parlavamo di canzoni nuove, ne arriva un'altra, quella nuova, nuova, nuovissima di Dito nella Piaga, si intitola Businessman.
1: Radio Italia 1.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

intitola Funky Bahia. Molto bene, 18 e 18 minuti, Radio Italia 1. Allora, Torino si prepara a vivere un fine settimana straordinariamente vibrante. Beh, in primis il Torino Pride 2026, che domani attraverserà Corso Massimo Razzeglio con i suoi colori e le sue rivendicazioni. Ma l'orgoglio e i diritti non saranno gli unici protagonisti. Il weekend del 6 e del 7 giugno davvero offre una spinta culturale e artistica notevole. Il Presagio Festival al PAV, il debutto del suggestivo Museo Immaginario a Palazzo Perrone, e poi Cinema Ambiente, e poi in Piazza San Carlo domenica ci sarà Roberto Bolle con la più grande lezione alla sbarra al mondo. Amici, da dove partiamo? Allora, dal Torino Pride naturalmente. Gran festa, ospite d'onore sarà Ambra Angiolini. Programma gran finale al Centralino. Il prossimo anno sarà Euro Pride del 2027. Il tema di questo Pride del 2026 è invece 20 di lotte. Il tema che racchiude un duplice messaggio: le lotte per la difesa e il riconoscimento dei diritti e dignità di tutte le identità LGBTQIA+, ma anche i primi 20 anni dell'evento a Torino, una grande marcia che si preannuncia essere più che partecipata. Da segnare quindi per domani. Ci saranno problemi alla viabilità naturalmente, e quindi portate un po' di pazienza. Poi, detto questo, parliamo di Open House. Ve l'ho ricordato più volte in settimana, davvero un'occasione ghiotta. Domani e domenica Torino mostrerà il suo volto più nascosto, dalle abitazioni private normalmente inaccessibili ai palazzi storici, passando per giardini segreti, spazi creativi, architetture contemporanee, luoghi simbolo della città. Non edizione di questo appuntamento, raccontare la città attraverso i suoi spazi, le sue trasformazioni, le storie custodite dietro portoni e che il resto dell'anno restano chiusi, ok? Tutto questo a gratis, ok? Non solo in città, ma anche la prima cintura, per esempio Settimo Torinese, per far scoprire quattro progetti architettonici e urbanistici, e poi Collegno, dove sarà possibile visitare The Sky Residence e il villaggio Leumann, e poi anche Chieri, che conferma la propria presenza con il Moon Lab, l'Ecomuseo dell'Argilla, l'Accademia Vergnano e altre realtà del territorio.

0: Van Fleet, Play Your Games, 18 e 27 minuti, cari amiche e cari amici, abbiamo il tempo ad ascoltare ancora una canzone, poi arriveranno puntualmente alle 18 e 30 gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità nel pomeriggio barra sera di Radio Italia 1 con Sergio Melito fino alle 20, ancora una canzone, poi traffico e quindi ancora notizie per il weekend.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Ok, la nuova di Hilary Duff, What Dreams Are Off, 18:35 minuti. Nel pomeriggio di Radio Italia 1 con Sergio Merito fino alle 20. Dunque, adesso vi parlo del Museo Immaginario, sì, a Palazzo Perrone. Quando? Beh, domani e dopodomani, adesso ve ne parlo nel dettaglio. Dunque. Palazzo Perrone di San Martino, che è la sede storica della Fondazione CRT, aprirà domani e domenica straordinariamente le sue porte al pubblico, quindi cittadini, turisti, appassionati avranno la possibilità di visitare gratuitamente gli spazi dell'edificio e di scoprire per l'occasione una selezione di prestigiose opere d'arte della collezione Arte CRT nell'ambito del progetto espositivo Museo Immaginario. La visita si snoderà attraverso le sale più significative del palazzo di origine tardo seicentesca, che poi è stato rinnovato nel corso del XVIII secolo. L'ingresso, ricordiamolo, è da via 20 settembre 31 per consentire d'ammirare lo scalone e il salone d'onore, per poi proseguire nella sala del consiglio di indirizzo sulla balconata ornata dai simboli della città, della laboriosità, del risparmio, infine all'interno della sala presidenti e della sala del consiglio di amministrazione. Insomma, ci sarà possibilità di ammirare i grandi protagonisti del Novecento e della fotografia che saranno in mostra, e tutto questo domani e domenica, ok? Per quanto riguarda l'ingresso di Palazzo Perrone di San Martino, via 20 settembre 31, visite gratuite. Per saperne di più c'è un sito internet da consultare ed è midaticket.com. Torniamo alla musica, Immanuel Casto su Radio Italia 1 con Amore Alieno.
1: Radio Italia 1.

0: Cari Radio Italia Unici, ancora buon venerdì pomeriggio, le 18:43 minuti, Jungle con The Wave. Sergio Benito con voi, come state? Tutto bene? 347-049-3131 per raccontarvi eventualmente il vostro weekend, insomma per palesarvi, per sentire anche un semplice ciao. 347-049-3131. Parliamo del cinema ambiente, che è giunto alla sua 29esima edizione e che già da qualche giorno, dall'altro ieri, dal 3 giugno, terrà banco fino a domenica 7 giugno, per offrire una panoramica approfondita sulla complessità del presente e sulla crisi climatica globale. È questa manifestazione cinematografica organizzata dal Museo Nazionale del Cinema. Proporrà proiezioni ed eventi diffusi sul territorio cittadino, con sede principale al Cinema Massimo in via Giuseppe Verdi numero 18. Documentari, cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Il festival esplorerà tematiche cruciali come il turismo insostenibile, la deforestazione, i conflitti idrici, la tutela della biodiversità, e offre al pubblico l'accesso gratuito a tutte le proiezioni in sala fino ad esaurimento posti. Va bene? L'apertura è stata l'altra sera, mercoledì 3 giugno alle 20:30 al Cinema Massimo, con una serata interamente dedicata alla Groenlandia, territorio simbolo dei mutamenti climatici. Va bene? Direi molto bene, quindi sappiatelo che fino a domenica c'è il Cinema Ambiente. Sono giorni, a cominciare da mercoledì e quindi fino a domenica, 5 giorni di grandi documentari e incontri a ingresso gratuito, 29esima edizione.
1: Radio Italia 1.

0: Secondo me sarà un'estate bollente dal punto di vista musicale. Mamma mia, quante canzoni orecchiabili che si fanno canticchiare, fischiettare. Questa è la nuova di Loop 3 e Cristina Lora, Melodrammatica. È una delle tante. Sarà un'estate che non dimenticheremo musicalmente, ne sono convinto. Un comunicato molto bello, molto interessante da ascoltare e memorizzare. Poi torniamo con gli appuntamenti per il weekend.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
0: Eh sì, allora, ancora weekend, tanti appuntamenti, mostre, ce ne sono sempre tante, tantissime, e al MAO naturalmente, l'Orto Botanico, e poi ancora al Museo Accorsi Ometto, alle Gallerie d'Italia, Palazzo Madama, Pinacoteca Agnelli, Musei Reali, e al MAUTO, assolutamente, Fondazione Merz, Palazzo Barolo, con le macchine funzionanti di Leonardo, che ha molto successo e che andrà avanti addirittura fino al prossimo mese di febbraio. E per quanto riguarda l'area metropolitana, allora a Rivara c'è il Festival del Gelato Italiano, con tanti gusti nuovi da sperimentare e da assaggiare, fino a domenica a Rivara, in provincia di Torino, Festival del Gelato Italiano. Nichelino, la palazzina di caccia di Stupinigi? E domani ci sarà l'apertura del giardino. Questo è un avvenimento bello da vedere, da gustare, è molto affascinante. Poi ancora vediamo un po' dove vi posso portare, a Collegno fino all'8, quindi fino a lunedì, Collegno Fall Fest 2026, ad Avigliana Regge Armonie lungo la via Francigena. E poi ancora vediamo un po', mostre al Castello di Miradolo, Milo Manara e la mostra a lui dedicata a Collegno, fino al 28 giugno addirittura, mamma mia. E poi ancora, Settimo Torinese all'Ecomuseo, con Le scarpe nel fango, il fotogiornalismo di Vittorio Savoia, fino al 20 settembre. Insomma, tanti appuntamenti da non perdere, assolutamente da non perdere. E adesso, quando sono le 18:56 minuti, ci sta ancora che io vi parli di qualcosa che ci porti poi praticamente all'appuntamento delle 19, quindi all'ennesimo giro di boa, all'appuntamento delle ore 19 con l'informazione nazionale e internazionale. Allora, perché non andiamo a Pinerolo? Perché torna la notte delle muse. Sì. Domani e dopodomani i principali spazi culturali di Pinerolo apriranno le porte in orario serale notturno dalle 18 alle 24 in occasione della 10ª edizione della Notte delle Muse. La manifestazione, che quest'anno adotta il claim Musei aperti per tutta un'altra notte, propone un ricco programma diffuso nel centro cittadino, con mostre e performance dal vivo, visite guidate, giochi di ruolo, attività per famiglie. E ad arricchire l'iniziativa sono previsti anche eventi collaterali che prolungheranno le attività nella giornata di domenica 7 giugno, sia in città sia nel vicino territorio di San Secondo di Pinerolo, presso il Castello di Miradolo. Detto questo, 18:54, andiamo con Mink, Beautiful Freaks, e poi con un'altra canzone nuova, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors. Parlo di Partenope, altra canzone che sicuramente ci

0: Beh, capite perché dico che sarà un'estate bella infocata? Anche questa canzone qui è accattivante. Merck & Cremont featuring Sarina Brancale e The Colors. E poi, vabbè, staremo a vedere. Praticamente siamo arrivati al giro di boa che ci porterà all'ultima ora. Quella che approderà poi alle 20, al capolinea delle 20, ma inizierà tra una manciata di secondi con le news nazionali e internazionali. Ancora ben trovati, buon venerdì, buon ascolto su Radio Italia 1 da Sergio Melito. 347-049-3131 il numero a cui mandare i vostri messaggi. Ora esatta, news e poi di nuovo insieme.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 19.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla stazione spaziale internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione l'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
1: L'economia.
3: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che come da programma arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di due settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027, in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8% con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia alle vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Sono gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Beh, anche loro non sbagliano un colpo, è la nuova di Muse, Nice Fit Superstar. 19:09, siamo entrati nell'ultima ora qui su Radio Italia 1 di questo venerdì 5 giugno. Chi vi parla è sempre Sergio Melito, con voi fino alle 20. Abbiamo parlato di tanti appuntamenti per il weekend, molti di questi all'aperto, ma come saranno le previsioni del tempo domani e domenica dalle nostre parti? Allora, domani un nuovo fronte veloce lambirà il Piemonte, innescando un aumento dell'instabilità nuovamente sulle Alpi, ma anche su Verbano, Biellese, Alto Torinese, con il passaggio di qualche rovescio temporale che si esaurirà in serata. Su Torino la giornata domani sarà parzialmente nuvolosa e asciutta, temperature che oscilleranno tra i 17 e i 25 del pomeriggio inoltrato, quando verranno raggiunti i valori massimi. Domenica l'anticiclone tornerà a rinforzarsi e favorirà una giornata stabile e soleggiata sul Piemonte, con temperature in aumento a Torino, dove è in programma la lezione di danza con Roberto Bolle, della quale abbiamo parlato prima. Sarà una giornata con sole al mattino e qualche sparuta nube che nel pomeriggio si sposterà dalle zone alpine verso la pianura. Aumenteranno le temperature rispetto alla giornata precedente, tanto che in pieno pomeriggio le massime raggiungeranno i 30 gradi nel centro della città, quindi direi che possiamo stare abbondantemente tranquilli.
1: Radio Italia 1.

0: Mike Towers, questa è una Namas, una Namas. 19:17, torniamo tra poco dopo una breve pausa e ci sono novità che riguardano il tennis e il derby tra Arnaldi e Kobolic. C'è una notizia che non avremmo voluto darvi, ma che dovremo darvi tra poco. Rimanete qui, rimanete su Radio Italia 1 e non ve ne pentirete.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. Radio Italia 1. Ricordo.

0: Questa è la versione raggi laser proto papa remix del brano di Paola Iezzi, stessa direzione, versione remix uscita proprio oggi 19:20. Allora dicevamo, purtroppo, e dico purtroppo, questi dovevano essere i minuti dell'attesissimo derby in semifinale a Roland Garros tra Arnaldi e Cobolli, ma non andrà in scena questo attesissimo derby perché a pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto del Roland Garros contro l'amico connazionale Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale, mannaggia, e quindi ad affrontare in finale domenica 7 giugno, non prima delle ore 15, il tedesco Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Court Philippe Chatrier ha domato in 4 set il ceco Mensik. Sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi, senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli head-to-head nei confronti del giovane capitolino, cioè di Cobolli. Per il giovane azzurro, quinto giocatore italiano di ogni epoca a raggiungere l'atto conclusivo nella capitale francese dopo Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Jannik Sinner, si tratta della prima finale in carriera in un appuntamento cosiddetto major, la sesta sul circuito maggiore, nonché la terza stagionale dopo quella in cui ha trionfato alla fine di febbraio sul cemento outdoor di Acapulco e quella persa nella seconda metà di aprile sulla terra rossa bavarese di Monaco. Cobolli, qualunque sia l'esito finale dello slam francese, è già certo a partire dal prossimo lunedì di starsi per la prima volta in carriera tra i primi 10 della classifica mondiale. Un grande traguardo per lui, cospicuo anche il balzo più 70 di Arnaldi, che grazie ai punti di questa semifinale tra due giorni si porterà prepotentemente a ridosso della top 30. E ci dispiace davvero Arnaldi, come sarà dispiaciuto anche Cobolli, perché d'accordo accede direttamente alla finale, ma avrebbe voluto accedervi sicuramente dopo una meritata vittoria nei confronti del connazionale Arnaldi. Vabbè, Cobolli, ti è andata bene stavolta, cerca di difendere il titolo contro Zverev domenica, in bocca al lupo, incrociamo le dita. Torniamo alla musica, 19:22, Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: lo so che state pensando, ma questa parola nel ritornello, e questa canzone, cioè volevo dire, ha una parolaccia, cola, cola, che una cosa dice, no, è cola, in realtà viene pronunciato un po' la pugliese, cola, cola. Sono Nathan, Dave e Tion Wayne, cola, cola, cola, subito a pensar male, subito a pensar male voi, va? Lasciamo perdere, 19:25, adesso arrivano Tormento e Arcomicon, fredda come l'inferno.
1: Cola.
2: Radio Italia 1.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: morire via.
1: Sono le 19:31 minuti, ancora mezz'oretta insieme su Radio Italia 1. Cari amici, erano Carol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo. E a proposito di viaggio, andiamo a scoprire cosa succede in questi minuti sulle strade e autostrade della nostra regione, quindi viabilità.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Restiamo sulla A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ricordiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

0: Loro sono Mara Sattei ed Enrico Nigiotti con Sabato Sera, 19:36 minuti. Parliamo adesso del Giro d'Italia di ciclismo Women, l'ottava tappa che partirà domani da Rivoli alle ore 14. Le cicliste, dopo 105 km di corsa, arriveranno intorno alle 17:15 a Sestriere. Il Giro d'Italia Women 2026 si concluderà poi domenica con la tappa Saluzzo di 145 km. Ok? Quindi domani i comuni torinesi interessati dal passaggio della corsa rosa dopo Rivoli sono Villarbasse, Sangano, Trana, Giaveno, Avigliana, Almese, Villardora, Condove, Villarfocchiardo e poi ancora San Giorgio di Susa, Bussoleno, Meana di Susa, Pragelato, Usso. Ok, ovviamente in prossimità di questi comuni molte strade saranno chiuse o comunque i percorsi deviati. Ricordo, nel pomeriggio, perché partirà da Rivoli domani alle ore 14 e arrivo previsto intorno alle 17:15 a Sestriere. Parliamo del Giro d'Italia 2026 Women. Torniamo alla musica, adesso si balla con And It Goes Like.
1: Radio Italia 1.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

0: 19:43 minuti, lui è Leo Gassman, la sua nuova canzone si intitola semplicemente Girasole. Ancora un quarto d'ora insieme, amici, su Radio Italia 1 in questo venerdì 5 giugno. Abbiamo, prima di un'ultimissima pausa, il tempo ad ascoltare ancora una bella canzoncina, molto carina, bella per chi ama il ritmo. Offenbach e Star Sailor arrivano su Radio Italia 1 appunto con la loro Four to the Floor.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: tornerà a parlare tutte le lingue del mondo, perché al Parco della Colletta e per le finali al CIT Turin andrà in scena la 18ª edizione del Balloon Mundial Festival, la manifestazione che da quasi 20 anni utilizza il calcio come strumento di incontro tra culture, comunità e storie diverse. Saranno 34 le squadre partecipanti, tra torneo maschile di calcio a 11 e competizione femminile di calcio a 5, con la rappresentanza di oltre 40 nazionalità presenti sul territorio torinese, un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per la città e che punta a trasformare il campo da gioco in uno spazio di dialogo, inclusione e partecipazione, ok? Il programma prevede 62 partite distribuite proprio tra il 13 giugno e il 5 luglio. A guidare la classifica dei continenti rappresentanti sarà ancora una volta l'Africa, seguita da Sud America ed Europa, a conferma della forte presenza sul territorio di comunità radicate e accomunate dalla passione per il calcio, già che quest'anno noi come italiani non andremo ai mondiali, quelli ufficiali, e allora consoliamoci con il Balloon Mundial nella nostra città. Per il terzo anno consecutivo tornerà anche il Mundialito, il torneo dedicato ai bambini e alle bambine tra gli 8 e i 12 anni. Il progetto utilizza il metodo educativo del Football 3, che unisce sport, dialogo e risoluzione non violenza dei conflitti, promuovendo valori come rispetto, fair play e naturalmente collaborazione.
1: Radio Italia 1.

0: Questa è la nuova di Shade, si intitola Toxic. Terminano qui non le due ma le tre ore che eccezionalmente abbiamo passato insieme quest'oggi, sono volate, spero anche per voi. Io non posso che augurarvi buon weekend, buon fine settimana, grazie per esserci stati come sempre cari Radio Italia Unici. Vi aspetto lunedì a partire dalle ore 18 per un'altra rigogliosa settimana insieme. Buon proseguimento d'ascolto di serata, buon fine settimana da Sergio Benito, un abbraccio, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. Il rogo di Crans-Montanat-Sion in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
3: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito, Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
2: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso a Tivat oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne è in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Ed è tutto, buona serata.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse io non

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Lungo la A26 Genova Gravelluna Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che la provinciale 23 del Colle di Sestrier è chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!